Di Frédéric Chopin avete ascoltato Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Pianista Yun Di Li. Georg Friedrich Händel. Sonata 3 in sol minore per due violini e basso continuo, opera 2 numero 6. Andante, allegro, arioso, allegro. Complesso strumentale London Baroque. Ingrid Seifert e Richard Wildt, violini. Charles Medlem, violoncello. Richard Egger, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata 3 in sol minore per due violini e basso continuo, opera 2, numero 6. Complesso strumentale London Baroque. Ingrid Seifert e Richard Wildt, violini. Charles Medlem, violoncello. Richard Egger, clavicembalo. Joseph Haydn. Sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Allegretto innocente, presto. Pianista Andras Schiff.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Pianista Andras Schiff.
1: Felix Blumenfeld, 1863-1931. Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Eugeni Soifertis, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

0: di Felix Blumenfeld, 1863-1931, avete ascoltato Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Pianista Eugeni Soifertis, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.
1: Francesco Gasparini, E che più far non posso. Juliette de Bangardon, soprano, Bruno Coxet, violoncello, Paolo Corsi, clavicembalo, Emanuele Forni, tiorba.

0: Di Francesco Gasparini abbiamo ascoltato E che più far non posso, Juliette de Bangardon, soprano, Bruno Coxet, violoncello, Paolo Corsi, clavicembalo, Emanuele Forni, tiorba.
1: Antonio Vivaldi, concerto in La maggiore per viola d'amore, archi e basso continuo, RV396, allegro, andante, allegro. Alessandro Tampieri, viola d'amore, Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per viola d'amore, archi e basso continuo, RV 396, Alessandro Tampieri, viola d'amore, Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, direttore.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 8 in Si minore, di 759, incompiuta. Allegro moderato, andante commoto. Anima Eterna Symphony Orchestra. Jos van Immersel, direttore.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Si minore di 759, incompiuta. Anima Eterna Symphony Orchestra. Jos van Immersel, direttore.

Felix Mendelssohn Bartholdy. Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 20. Allegro moderato con fuoco. Andante. Scherzo. Allegro leggerissimo. Presto. Livio Prunaru e Valentina Sviatlovskaya, violini. Ensemble, Taris virtuosi.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 20. Livio Prunaru e Valentina Sviatlovskaja, violini. Ensemble, Taris Virtuosi.
1: Georg Friedrich Händel, Eternal Source of the Light Divine, Ode per il compleanno della regina Anna, Händel Werke Verzeichnis 74. Susan Gritton, soprano. Robin Blaser, controtenore. Michael George, basso. The Academy of Ancient Music e coro del King's College di Cambridge, diretti da Stephen Cleobury, maestro del coro Daniel Hyde.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Eternal Source of the Light Divine, ode per il compleanno della regina Anna, Händel Werke Verzeichnis 74. Susan Gritton, soprano, Robin Blaser, controtenore, Michael George, basso, The Academy of Ancient Music e coro del King's College di Cambridge, diretti da Stephen Cleobury, maestro del coro Daniel Hyde.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 36. Adagio molto, allegro con brio. Larghetto, scherzo, allegro, allegro molto. Orchestre Révolutionnaire et Romantique. John Elliott Gardiner, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 36. Orchestre Révolutionnaire et Romantique. John Elliott Gardiner, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia in Re maggiore K203, K189B. Andante maestoso, allegro assai. Andante, minuetto e trio, prestissimo. The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore K203, K189B, The Academy of Ancient Music, Jaap Schroeder, continuo, Christopher Hogwood, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Benjamin Britten. Sonata per violoncello e pianoforte in Do maggiore, opera 65. Dialogo, allegro. Scherzo pizzicato, allegretto. Elegia, lento. Marcia, energico. Moto perpetuo, presto. Violoncello, Pieter Vispelvei. Pianoforte, Dejan Lazic.

0: di Benjamin Britten avete ascoltato Sonata per violoncello e pianoforte in Do maggiore, opera 65. Violoncello Pieter Vispelvej, pianoforte Dejan Lazic.
1: Carlos Guastavino, sonata per clarinetto e pianoforte. Allegro deciso, andante, rondò, allegro spiritoso. Daniel Pacitti, clarinetto. Carlo Balzaretti, pianoforte.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Un bon domesì dalla redazione ladina della Rai de Busan, che si titoli de notiziar de anche sabato 5 di settembre. Anche le ladì dell'autonomia ven ricordate con de più eventi o tantin dall'accordanza de Gasperi Gruber che fase aperta del Trattato de Paris, del Cursal de Meran e ruai due presidenti della Repubblica della Teglia e dell'Austria, Mattarella e Van der Bellen, per nos sul post le Alexia Grossi. Le venue presentate nella conferenza stampa la Carta Neva di Scoleas, il documento mettite regolamentazioni più chiare anter l'autore in conto di doveras de cesa, della mesura di disciplina e di comunicazione. I paments te provincia de Trenti resta sulla media nazionella e i al 39 post della classifica nazionella, chi della provincia de Busan al 12 post. In pianch portamont del Sud Tirol ate l'invern passà arzont en nauter record. E l'ec de ciudar l'arzont i 25 degrees incete gesmeis de settembre. Doc e Philip Schenk in domenia 21 medao europeana in sera è stat prunt la semifinella de Coppa del Mondo di arpizzeda sportiva te la Slovenia. La Coppa del Caffè d'Anchila ven servita da Roland Vera che ne resona della manifestazione di Ladins e son sella del 1946 e sia conseguences, chislera i titoli e venion alla neves. Anche il 5 di settembre la di dell'autonomia ven ricordata con de più eventi o tantin dall'accordanza de Gasperi Gruber che fase aperta del Trattato de Paris, del Cursal de Meran e ruai due presidenti della Repubblica della Teglia e dell'Austria, Sergio Mattarella e Alexander Van der Bellen, che ha tenuto i referaci istituzionei, adunque con il presidente del Sud Tirol, Arno Kompatscher. Dai adesso la parola a Alexia Grossi, che per noi a Maran.
2: Un buon domenica da Maran, la Clia d'Ampurg, fine da via la cerimonia per gli 80 anni del Trattato Paris, da perto dell'Alcide de Gasperi, in l'auto presidente del Consiglio dei Ministri italiani, e da Karl Gruber, ministro austriaco di affari con l'Ester, un jubileum storico che gli unifesti già poi di l'autonomia del Kurhaus da Maran, con una cerimonia ufficiale in presenza del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e del presidente dell'Austria, Alexander Van der Bellen, a cui il Tio Unis ha andato in cui la gran un'eranza del marito del Sud Tirol, io perché la stata una gran festa per gli 80 anni del trattato con la sua accordanza di Gasperi Gruber, che l'autonomia unì da aperta critica, ma che poi considera la base dell'autonomia anche in al di danquei, con gli unì autori di Serugneda, dal presidente del Sud Tirol Arno Kompatscher, che anche stato qualche chiave saurandata la un'eranza ai due presidenti dell'Austria e dell'Italia. Il presidente dell'Austria, Alexander Van der Bellen, ha fatto il discorso di ringraziamento per l'onoranza azzora che Sud Tirol è un raione con l'Europa, dove il sviluppo storico non è una forza pacifica, ma che alla fine porta a una soluzione di peste. Il dialogo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito Sud Tirol un esempio di convivenza originale del Trattato di Paris, una tappa fondamentale della storia dell'autonomia. Ai due presidenti, il Cocco Belladito, ne sono andati questa un'eranza e questa fa la parte più importante della celebrazione in cui a Maran. Gli hanno unifato musica dal discorso del presidente Mattarella, fa da udire il talk hand in hand di Giorgio Moroder, un arrangiamento nuovo fatto da Matteo Screpaz, la suonale orchestra Haydn, la Chantal Cordigiani della provincia con la personalistica di Marlene Schuh. L'arrangiamento è l'unimatuito in hand in hand di Giorgio Moroder, anche elementi italiani, tudasci, ladins di Sud Tirol, che si percica d'anfe con la musica e la cerimonia tutta d'uma durante un'ora e mesa, che si prende o che si dute di nostro la linea al studio di Bulsang.
1: E io tantegna dell'accordanza de Gasperi Gruber i ven ricordé in Cia Trent, lo che tal domesì il presidente Sergio Mattarella ruat il teatro sociale per una cerimonia che ha il titolo 1946-2026, ottantegna de una repubblica e de un'autonomia speciela. Il presidente Mattarella tolla aperta la cerimonia che il ment manda mesa le sie. Presente sarà autorità politiche, sociali e militari della provincia e del Stato. Venirà a portadante referac da parte dei esperti sulla storia dell'autonomia dei ottantenni della Repubblica. E le venue presentate una conferenza stampa la carta neva di Scoleas.
3: La carta di Scoleas è la fondamenta del regolamento della scuola e la itence la definizione di darci e di dovere più importanti della Scoleas e di Scoleas. La carta che valova in Chinamo fava del 2003 e venne sostituita da una versione revisionata. Questa è unita presentata ai 3 di stambor dai 3 assessori per la scuola e formazione Philipp Achammer, Marco Galateo e Daniel Alfreider, de breda con i rappresentanti della consulta provinciale della Scolesi di Scolesi, Julia Mosburger, Marco Fauni e Jean-Paul Promberger. La scuola è una luogia o la che vanno dati in ant conoscenza, ma c'è una santa di vita sociale con regole chiare. La scuola deve essere una luogia di collaborazione rispettosa o la che vanno imparare e vivere processi democratici, ha detto l'assessore Alfreider. La carta nuova porta le regole più chiare per la vita della scuola da ogni giorno e ten conto di più della tematica scocca la prevenzione, la sanità e la diversità della vita della scuola. Sarà proprio trisela l'importanza della comunicazione o la che neve rispetto una dell'autor e della formazione su misura di temps dal di d'anquai. De più cose che vanno prestigiate riverda i doveri di chiesa, la comunicazione e la collaborazione d'ante scuola e famiglia. Na situazione più clara sarà il da un incetel ciamp la misura di disciplina che unirà data dant di regolamenti della scuola. Attività sociale, culturale o generale da tempo limitato che va a bang la comunanza della scuola in generale vuole incilare un forze la coscienza della responsabilità. Disposizioni nuove si lancia per schlu ora scuola dell'insegnamento della comunanza della scuola. La delibera della giunta provinciale o la che la carta è unita data pro è di 28 agosto. D'ora è stato un processo di esaminazione e consultazione di depluvares per abinen consens. Jean-Paul Promberger, rappresentante della consulta di Scolesi del gruppo di Rosnida Ladina, si è detto a una di Ginant, Tresora e Doido, con il sviluppo della carta e invia a fe che i contenuti del documento si badangman per duci Scolesi e tutta la Scolesi. La carta di Scoleas nuova vel per tutte le scuole statali, scuole elementari, mesanas e autos, e per quelle di formazione professionale di tutte le tre gruppi di Rosneda e a bella droga che stanno in scuola 2026-27 in ant.
1: I paamenti della provincia di Trento resta sotto la media nazionale e il 39esimo posto della classifica nazionale, che della provincia di Busan è al 12esimo posto.
4: La statistica è quella dell'Ufficio Studi della CGA sui dati dell'IMS. I pagamenti della provincia di Trento sono di 23.000 euro, 23.298 più avvisa, contro una media nazionale di 24.486 euro. Della provincia del Sud invece viene registrata una media di pagamenti di 26.000 euro più avvisa, 26.908 euro, passa 3.600 euro di più che a Trento. A vedere la classifica nazionale di pagamenti, le Milan con 35.000 euro passa 35.000 euro, al secondo posto le Monza Brianza, al terzo posto Parma.
5: In plan Sportamonte Sud-Tirol ha l'inverno d'un passaggio un altro record via per tutta la stagione 2024-2025 che l'unità trasportata con in plan 150,4 milioni di persone ne ha 5% più rispetto all'andante. De Gradaina e sul mondo sud che l'unità compta 41,6 milioni di persone trasportate che fece ora 34% della capacità nutzata al dottlice sud provinciale statistica Astat. L'Alta Badia che l'unità registra 31 milioni di persone trasportate con un po' passo al 31% della capacità snuzzata, più complicata è la situazione per i rayons mandri. La valle da Schnall si è l'unico comptabile a 2 milioni di persone trasportate, vuol dire il 14,5% della capacità. Sul corno del Renon è l'unico trasporta 400.000 persone con un 7,5% della capacità snuzzata, di sotto alla media provinciale che è del 26%. I dai da Renon è l'unico trasporta 400.000 persone con un 7,5% della capacità snuzzata di sotto alla media provinciale che è del 26%. I dati dell'Astat lanciati all'esercizio

0: La Streda è unita fatta da nuov trisen rajon d'Augin al Paluc col da fil, un biotop de gran valor naturel, scrisce il Dachverband für Natur- und Umweltschutz den Kommunikat. L'jeda muia, col vogne la chaprode fe Stredas nuovas, canca la mont de Sauch jubile a ce scibla plucasse, ravinang la contreda e la natura por for. Nsci la saurastanta del Dachverband Elisabeth Ladinzer, che sotrisse la giranzas de l'Union, che se bat per la scunanza de l'ambient del Sud Tirol. L'jeda bujang de regulas tleres in const del manteniment de la pasturas i predamont, nsci Ladinzer, la cordangen chalumpani del Dachverband für Natur- und Umweltschutz per scune Rajungs de Likatschko, Kabulatschai Hartl, schicken schel sustani de la Giranzas la Gruppa Noschkung Fing per stravarde il Saslong e la città di Sasch de la Spekulationz.
1: La Pluania d'Urtigiaio ne rea domandu mania siulen terres de passa 50 gruppes. Tenianca doi mangs fina la legislatura del Consell de Pluania e alla fin de questamp, uoli responsabili de la Pluania sorrisse il gran valor de l'Eurolenter per la vivanda de la Pluania. La Pluania d'Urtigia e il desnuov gruppes che giuda per direttamente l'attività della liturgia. Le pro il ponamo ot gruppes che fece attività de caritas, il cuor de Vester Christian. La gran ricchezza della Pluania e l'olentariat se mostran c'è dalla ben 14 gruppes che canta e fece musica, promesses e funzions. I nuov gruppes, che ne è povestri niente da c'è zet calonia, ma che mostra fuori non gran impegni per la processions. Che questa gruppa muss acciale de se mantenir per la uni, pona jelt i ultimi anni cresciul interesse per l'orazione, in tanti la ortigei cin gruppa de orazione. Il valor e la ricchezza dell'olentariat la plonia d'ortigei vendu man festeja riesce dalla gran messa la chiesa de cultura.
2: Ai 29 de Hostel Center de Busan, una coppia di turisti venu robala rodes, mesi di gran valor per un dan endut de 30.000 euro. I doi ha denunciati il fatto e i carabinieri, insieme alla sezione operativa, gli ha portato a termine una pruma per dell'operazione. Gli ha trovato la pruma roda de valor de 4.000 euro. Per la robaria le venu individuato persone sforestes, duc doi senza cesa e già conosciui alla forza dell'ordine. Bonamente, lei ci responsabili e perché si è venu denunciati alla autorità giudiziaria. I carabinieri i fece saer che seguita a modes la enrescides per il recuperamento della seconda roda.
3: Il lec de ciudar l'arzonti 25 degrees incite ges meis de settembre.
2: E lo ha scritto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin su sia piate social. Il gran ciao encete che smes de settembre l'ha fatto registrare temperature record encete il Sittirol e l'ha portato alla Eges del Lec de Ciudar a una temperatura de 25 degrees. A pede a questa Busan si adombra già 85 dis con temperature dai 30 degrees o di più, passando via i record storics passé. Del 2022 l'estate 81 dis dai 30 degrees in su e del 2003 81 dis che stanno a Pontini estate 85.
3: Era una sport doche Philipp Schenk in domenica 21 medaglia europeana in sera è stata pronta la semifinale di Coppa del Mondo di Arpizzeda sportiva dalla Slovenia.
1: La Slovenia e Philipp Schenk chinamo il miglior di top 24 della qualificazione. Il professionista de 26 anni da Santa Cristina è in sera stato il solo attaccato la corda della 38esima posizione e a ponamo arzicala tappa de saura. Giovanni Placci in domenica mo secondo per il campionato europeo e quarto della semifinale. Egli ora 5 posizioni express più in giù, promette l'atleta Ladin.
4: Sono stra contento, la tutta puttana in io. Spero che, logico, il ziglio di tutti il post, il piazzamento, il primo post. Però, logico, sarà una serie, sarà una bella battaglia. Comunque sono lì con il mio del mondo.
1: In quei di la finale si tratta per l'arpizza d'ores di Roveda Sera non con le forze fisiche, ma tanto prima c'è con il tre pensieri. Schenk?
4: Per me la gara è bella, buona. Perché il finale c'è lì di me divertire. Quando sono buono di me divertire, sono anche mio di leisten. Perché il ziel è in Köln. Mi è passato il piazzamento. Mi godo questa finale e poi da ci corra.
1: Garge l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Koper e per Schenk una luce di film particolare.
4: Questa è una delle più belle, un bellissimo posto, gente ben appassionata al sport perché fa un bel tifo. Gli ultimi anni fa un po' stentà, già che il stile di Kokimatsu

0: Griffe, bad Barrier vor.
1: La finale de Coppa del Monte a Coper è programmata per un snuoz della Ot da Seira. La squadra de Juca al Palet plus terces la Valle des Ladines juega dutes trei duman dumania si secondo di de campionat. La Liga Provinciela juega l'FC Gradina duman dalla 4 doms di Anals. La prima Liga Amatoriela juega il Mareo duman da mesa la catera Stegen. E la prima Liga Amatoriela Trentina juega il Fascia Ballon duman dalla 4 doms di sulla Plaza del Dolasiana. De selva je mort Helmut Picher del Hotel Astor l'etade 87 anni. Dumando mania in lunes, venil vedla de la ozda saira te liege de selva. La sepultura sarà ponang merdi da mese la trei doms di te liege de selva.
2: E si onrui alla fin de nos notiziar den che de grade a ser stats con nos la programmazione ladina la va in antades con la coppa dal caffè.
3: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi ladins della RAI.
4: La manifestazione del Giauf del Sela del 1946 e si conseguenze. Bon domsdì da Roland Vera. Scominciamo qui una linea di trasmissione dedicata alla gran manifestazione del popolo ladin sul Giauf del Sela il 14 di luglio del 1946 e a si conseguenze. Dopo 80 anni è stato sul Giauf del Sela la gran manifestazione di ladins per domandare il riconoscimento della gruppa etnica e di Sidarch. La Fova Unida organizzata dal Movimento Politico Zent Ladina Dolomites, che ova si maggia forza tampez e te fascia, giusto kai rajons, che essa ulu con maggia forza, rove pra la provincia di Bolzan, una maniera da realizzare la unità de duci ladins da Dolomites, dall'antraunides tribles del fascismo, della opzione e della operazionszone Alpenvorland sotto al Terzo Reich. Un muss se ricordare che poco dalla fine del Reich, ova i partisans del Comitato Nazionale di Liberazione, druca de matter ino am pez i fodom sotto Belung. Schebank il fosse in lauta una gran opposizione locale, di ladins a Cajvar. Bela ai 4 del 5 del 1945, ova i ampezans sparti ora cedules alla gente per ladin e inglesch, se domandan alla amministrazione americana un referendum per rove ino pra la provincia de Bolzan. A circa scrisch il storic Beppe Riccobuono, fova la petizione per il referendum unida sottoscritta da tre kerch la popolazione de Sauramont, ma la ne fova nia unida scute da su, i attivist ladins univan china meis lauderne ora dalla politica de Belung, coc antinazionei, i neonazisti, na cosa nia da creare.

al Moviment Ampezzang, cun a Cia Sisto Ghedina, se ova togen giunta cal de fascia, cun Guido Iori Roccia, che se domandova in china mena sorte canton autonom ladin, sun il model de la Svizzera. Ai 15 de luglio del 1946, univan sci costituida zent ladina Dolomites, tenan contida son il giov de Freya, i tosch favlentor 10.000 scritchit al Moviment. Na cifra nia da Kreier, ike des mostra il livel out de mobilitazion identitera di la dinstant lauta. Muss anchentender, ket Kajani, justo la seconda vira del Mont, fova la gent tratta via i ca, in ne savova nia ciung che fosse stat si da uni. Ne savova niancano ciung de sting, che essa bu nos rajong la ding, i pra ciung stat, o ciuna region, che fosse ruva. Ma al medemo temp, fova un moment storic, che ti già arriva ai la dings prospettives nuoves, de democrazia e de autodeterminazion, zeke che in nova tanke mei moabu, a jacke i fova vorstat sotto patrons da orde ca, in nova nia dan di sun si de sting. Illadings na pur trup nia pudu no ce la opportuniteis che se ova jauri per un curt moment. I fova kundanei a ulge a forzes politiques schaldi mageres in schila aimes su de kijo tantani dan tlauta gipea con il destin de la provincias sota calles che i fova unic metui. Pur un po, di fovla garateda cala occasion de presente al pudei politic dodes propostes importantes per realise na scunanza in autogovern, al manco parzel, cal moment ne fova nia unide stauts in considerazion dal govern, ma campo abu na fazion stercia per svilups dauni in china mei de nos present. Un valgunes de casta propostes jentsche unides al manco pert realisedes, do i do, al manco tla provinces autonomes de Bulsang i de Trent. Samban che la dings da Soramont, je tanke unit schlutschora de fin, de castes normes de scunanza, che banca isse ebe vorinoffat vives consigeranzes, dant al dut un gaujon del referendum populär del 2007, che ova dat un resultat schaldi sterk per la reunificazion cun iautri ladings tla provinces autonomes.

Il movimento Zentadina Dolomites è purtroppo unito a Jumatu, anche con mesi radicali, con plures e denunzie contro si iniziatori e manageratori. La intimidazione d'antlauta ne impone stats bones de safuye la flamma d'ideal ladin che je al di danquei plu viv che mei. In cella fazione della giranza della manifestazione del Sela del 1940, che è stata buona de mobilizzare auch 3.000 ladins, che fosse più del 10% de tutta la popolazione della Cinvalets ladines, ne je nie da sottovalutare. Con i tempi slonci della politica, che sovente il primo de contra, buona sorantolla, impert la proposta scavando la popolazione, e l'unit fat vel varinant important a bandi ladins. Pensons alla scuola, ai media, alla ufficializzazione del linguaggio ladin, alla istituzioni culturelle ladines, che è unita smettù da su, e a truppa d'altra scomanciative e norme, che è unita smettù da s'androva via produtca stamp. Sambang nang ni argent la unità amministrativa e politica di ladins del Sela, e la erosion della sostanza della popolazione è gita in ant a var plan, in cepr gauja della mancanza di visione unitaria e della evoluzione del modello di vita consumistic e suvanz egoistic di nos monta di danquei. Ti girondò a calantra unides d'antlauta alla proposta di ladins e a si fazion del temp della trasmission scavang. Ulon recordé a questa moda l'esempio di persone mortes da fins ideai che sova infida a uccella usci de tempes riei e mel segures, canche san e la despartizion d'antre la gent fova moschaldi vives. Muniva ora cunde grange buriedes, dan tempte repression e de duel. La democrazia fova una pitla planta d'ebla che ne fova monier cresciuda de fin. Allerdings dann lauter die Wahlmerit, da wei mustra su prospektives nuoves e autonomes per si gruppa etnica. Nation kam o conseguenzas importantes in quei kundi, i kenes dessa motive a pense inant i nias contente con soluzions parcieles che ne possa ni assegure nostra populazion ladina in certi tempes cada uni. Vos saludi a lieve kevang, Iveren grazie per vos interesse.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setzda Saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Buona sera, pla notizia sunt curts de questa prima sada de settembr. Vedis Alexander Stufo pla pert redazionela e Daniele Tigliani pla pert tecnica. Amarang il in quei unit celebrai 80 anni del Trattato de Paris con d'antra autren c'è la onoranza del Gran Orden al Merit del Land Südtirol per il Presidente della Repubblica Italiana e Austriaca Sergio Mattarella e Alexander Van der Bellen. Il Trattato de Paris del Garanzias, entlauta sottoscritta al Cide de Gasperi per l'Italia e Karl Gruber per l'Austria, è la fondamenta del diritto internazionale che porta l'autonomia della provincia de Bulsang in Trent. In quello ni celebrai 80 anni di questa accordanza che vengono tanto duda come un modello di esempio per mandranze di Rujneda. Che, in quel marang, non c'è sorrisa il presidente della provincia Arno Kompatscher.
3: Dieses einzigartige Erfolgsmodell zur Überwindung nationaler ethnischer Konflikte, das heute weltweit als beispielhaft betrachtet wird und den beiden Staaten, Italien und Österreich, zur Ehre gereicht, wurde auch nach der Streitbeendigung im Jahr 1992 fortgeschrieben, indem laufend zusätzliche autonome Befugnisse übertragen wurden.
1: Gest du noch am Rang, in questa la doi massima autorità è l'Italia e l'Austria, audion Sergio Mattarella.
4: I due leader condividevano la convinzione che fosse indispensabile salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina presenti nella regione, tutelandone le identità, garantendo la serena coabitazione di ciascuna delle popolazioni che vivevano il territorio. Non fu una scelta facile.
1: Il presidente dell'Austria Alexander Van der Bellen.
5: Wenn wir wollen, dass diese Erfolgsgeschichte auch in den nächsten 80 Jahren fortgeschrieben werden kann, und ich glaube, dieser Anspruch eint uns alle hier Anwesenden, dann müssen wir auch Dialog- und Kompromissbereit bleiben, weiter Hand in Hand zusammenarbeiten, die Autonomie pflegen und weitergestalten.
1: I due presidenti della Repubblica a tramadoi giuda da sanga a mantenere un buon rapporto tra l'Italia e l'Austria, che anche la sa trattata della provincia di Bulsang e Trent. In città in cui a tramadoi presidenti unisse un andato la gran onoranza del merito del Land Südtirol, tra auto per si spirito europeo, per vai danno a crisi il dialogo e la collaborazione, e per vai mostrare comprensione e disponibilità per la questione del Südtirol. Dolla Rujneda de Mattarella all'Orchestra Haydn, porta dante un pezzo di musica, Hand in Hand de Giorgio Moroder, ten arrangement nuovo de Matteus Crepaz, con citazioni musicali dante l'autore dell'Inladin, dell'Italian e dell'Austria. L'Ancenchantal cor di giorni della provincia, accompagnata all'Orchestra Haydn e con la solista Marlene Schuen. Da questa celebrazione storica per l'autonomia del Südtirol è in cui dam si sta una trasmissione dal vivo con un commentare da tre rujnedes della provincia. Nuot mostrons i momenti più importanti della televisione, de tramadoi edizioni de trail. In quei domsdì il presidente della Repubblica Italiana Mattarella stata la cerimonia per 80 anni dell'autonomia Trent del teatro sociale. In Chinamo il un importante referaggio sono i 80 anni d'autonomia. Drei Reporter an Kurt, der Edition der Ladiesch. Übersung als Sport. Philipp Schenk in Serastatel primt la Semifinale der Coppa del Mondo nach Pizzeria Sportiva tla Slovenia. Tla Slovenia je Schenk in Kinamol mir die Top Wind 4 dolla Qualifikation. Tenjanka Plungnaura schkumanchantant a Coppa la Finale. Und dann dutl di sala Premier auch Pizzeria Sportiva del Mondo in quieta tra de Rue a la Serra niame con la miora Forzes Physikes, ma danta prima con il Drepensier. Philipp Schenk ne sang quoi rispondu dalla Slovenia.
6: Per me la gara è bellita buona, perché il finale c'è lì di me divertì. Anche se un buon di me divertì, sono anche mio di leisten, e perché il ziele è in Köln. Mi è passato il piazzamento, mi godo questa finale e poi da ci corra.
1: Der Kopf des Mondes hier Philipp Schenk kostet sich schon bei der Stadt Doyerdisch Setim Tlachpizé der Concorda. Geschnurz, la Finela der Lautz der Seira, all Duttel Potenzial der Ruhesungelplatzament der Schalier, Kokolam Passat der Lujo a Chamonix. Il a plonier durch die Joy und Rea du Mandu Mönje und Interes der Pasta Cinquanta Gruppes. Den Janka doi Mönch fina la Legislatura del Conseil de Plonier, je la fin de Kestamp uli responsabli sorrisse il gran valor de l'Euro Inter per la vivanda de la Plonier. In Austria schauen wir mal die Prävision des Tempels, wenn es da du mang Trupp zu Rödel, kina dode Jaure des Rödel, du du dann kun Temperaturen varamantach propim pur schicken kui. Du mang el dredi prägida mont zu ange profegites un pur plus longes. La Temperatura sa mont se murf dann 300 i wind gradi. Dra provoschen Theresen geschnurz, da schon sang la linea a ja profondimansch, krajona de la isoles da longe da dut. Minchon mon bon schkute su.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines Attualité, Société, Economia.
7: Buonasera, bagno dudas e bagno dus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Desigu il de pleudos che sumiaia da ti champè alla marea de sciores e sciori, auti e motors e da sa scogne sung an isola da lunch da dut e da dutch. Cars ascutadases e cari ascutadus tratan la trasmission da in schnitt, vas porterai a conasce trai isoles da lunch miles de chilometri dalla civilizzazione, o la che alpe che le tamp sides restekit. Schemia, che viunt un mon globalisé e super conete 24 ores sung 24, e gistl in po ciamo posch u la che le planat roda a tramanter. Jung ai conasce. L'inse diamant uman plö isole e tristan da cunga, n'arcipelag de 4 isoles situet l'ocean Atlantic meridional. A 2860 km dal Sudafrica e a 3360 dal Sud America. L'isola principale, che è cala che dà l'inom all'arcipelag, è le zanter abite plö isole della terra. Ponsede che su vigins plö d'lungia e a plö de 2400 km de distanza. Plö avisa sun l'isola de Sant'Elena. Conosciuta per essere le post o la che Napoleon è nu esilie. Dal punto di vista politico è Tristan da Cunha un territorio d'ultramer del Regno Unito. L'isola principale è formata da un vulcan alt più di 2000 metri. La contrada è da mont, con eccezione di due planures. Su una vanno il coltive soni, trattan che su l'altra è situé l'unico paese, che ha in nome Edinburgh of the Seven Seas, por ladin Edinburgh di Sept Mers, in onor a Alfred, duca de Edinburgh e mut della regina Vittoria d'Inghilterra, che ha visité le rajon che 1867. Sung l'isola ne el de Gung aeroport no pistas d'atterrage a gauja de la contrada tan arta che impedas ince la costruzion de un port por barques plus granes. Se le condizioni climatiche le format, rövel vini due sedmes na barca dal Sudafrica. Mo in po, succede il gunot che l'isola resta isolata ince por de plö mais. Tristan da Cunha è abitata da char 240 persone che portagne a 7 famiglie. Danter i 7 cugnoms di abitanci nen el ince due d'origines talianes. Plö avisa, Repetto e Lavarello. Mojung na ota zurück al 1506, kanke le navigant portugues Tristan da Cunha a odu por premiade cash archipelag deja bité. Schemia che al ne enia sbarqué dailo, al batie l'isola principale cum so inom. Le rajon e resté deja bité por plö de 3 secui alla lungia, cina che, til 1860, all'imper britannic tut possest l'archipelag. Dea che le governi inglesi se tomò che le territori fossero utilizzate dai francesi, ciò che basa, per purve da libere Napoleon, esilie su Sant'Elena, un'isola sotto virgolates d'lungia, Almene c'ar 80 persones a colonizer Cache Rayon. Schemia, che do da 2 anni e la maiupert de castes in 2 giudes zurück del Regno Unì, a 4 coraggios tut la decisión de restè. Danter Kiesch, William Glass, che vanien que considere le fondadu d'lingse diamant, adüm a sua fomena e su mitons. Interessant da savai è che il 1817 agli abitanti stabilì una norma che vecchiamo al deda in que. Dutch i profits dell'agricoltura e della pascia, ma snisch parti se an fat danter Dutch i residenti. Con le passe di anni il rove incedatres personas e la popolazion a metumanda crash. In ple il nudant del rayon de ple naufragi e valgunes vittimas a tut la decision de reste sung l'isola. Danter Kiesch incedu italiani, Andrea Repetto e Gaetano Lavarello, originars de Camogli, Genova. Ai se a stabilì sun l'isola til 1892, do che sua barca e giuda sot. Tratan la seconda vera mondiale alle forze armate britanniche installè na base militare, mo alle sainche costruì de neues infrastrutures, na scuola, na stazione radio e un ospedal. In plö alle sinche introdot l'economia monetara, che cina cal moment ne nie nia praticada dalles e dai abitanci, che vio indere dl barat. Cl 1961 e 12 abitanci news evacua e trasferist la Gran Bretagna a causa de neruzion volcanica. Tratanca stamp e valgunas personas plövedles amarades e mortes de coies. A causa de so isolament ne avles nia sviluppe anticorps e ince chamò al deda in que a causa dell'endogamia e gli abitanti dell'isola plö disponus alles maraties genetiques, por esempio all'asma. Do che l'emergenza vulcanica è passata e la maior parte dalle zedai indo just zurück a casa e a insce desmostre so amor por la terra che ja udunasch. Cars ascoltadasse e cari ascoltadus, me se savai che attualmente ne è l'immigrazione su l'isola nia por metuda. In po vanel tutse, por periodes plus curtes, laurantes o laurants specializza, sec por esempio dutours. L'economia de Tristan da Cunha è basata su l'agricoltura. Le zidlamant, le commerz della pascia, sura dut langustes, e sung la venuda de stempli por collezionisch. Por ci creverda la politica e l'isola governada dan amministradu nomine dal governadu de Sant'Elena. Scemia che alle un territore britannic ne a su cittadins nia la cittadinanza del Regno Unì e ne ponia l'ite. Il 2024 an antana Starlink revoluzionè la vita di abitanci che asagn access diret a internet. Cash ad avert les portes all'istruzion e alles consultes de medegina a distanza e a miore la comunicazione con familiars e amici.

0: Caras ascultadasses e cari ascultadus, un ater territore d'ultramer che portagne al Regno Unito, da lunch da dött e da dötsch, e les isoles Pitcairn. Plü avisa se tratl de un arcipelag, formé da quatre isoles separades da chanch de kilometri d'anterales. Ma l'isola principale, che porta il nome dell'arcipelag, è abitata da personas. Pitcairn è l'unico territorio d'ultramer britannico dell'Ocean Pacific e è l'ince conosciuto per essere la nazione con manco abitantes e abitanti del planeta. De fat, secondo una compada della popolazione del 2012, non è il maggior 50. Pitcairn è situata dentro la Nuova Zelanda e le Cile, che è a più di 4.000 km di distanza. Su vigins più di lungia, vir più di 2.000 km da lunch. Più avvisa su l'isola Rapa Nui, ince conosciuta sciocche l'isola di Pasqua. Pitcairn, che è d'origine vulcanica, ne ha no un aeroporto, no un port de barcas. I parais les scolieres altes e artes che è in char l'isola, pormat ma a dar de piceres barcas da ruved lungia. Mo le fat plus interessant che riverda castisola e de sigu la storia della procedanza de su abitanci. Ma se savai che dötes e dötsch ai e descendanci direcci di protagonisci de undi avvenimanci plus liendars della storia della navigazione. Plus avisa se tratl di dissidanci della Bounty. Fajung un salt che passè. Ma son jitzuruk al 1789, canche la HMS Bounty, na barca a vela dell'armada britannica, realizza na spedizion l'Ocean Pacific con l'obiettiv de cui lines del pan e i portè Cina i Caraibi. Cars ascutadasses e cari ascutadus, le lagn del pan, Artocarpus altilis, è na planta originara de valgunes isoles dell'Ocean Pacific. Soi nom ti va indè a gauja d'la sau de su frutch, che, in iade cuch, ha la consistanza e na sau similara al pan. L'imper britannic urò i trasplantè ti Caraibi por alimentè i schlafs che laurasum les plantages de sues colonies. Le capitan d'la barca William Blight, adum a na tripulazion de 44 ai, e pieia dal delta del Tamigi alla fin del 1787. Mo agnà derovat la Polinesia francesa, se all'officier Fletcher Christian, adum an apert la tripulazion, rebelè contra la tirania del capitan. Altinè trat dant che al nese crucies nia del bagnester de sua tripulazion. Inche, el nu chacè de mez e el nu abbandonè a mesa le mer son una picera barca adum a chi che stè da sua apert. L'officier Fletcher a due maiatri marinars mo ince a valgunes ales de la Polinesia s'en echampa a chiri un isola asconuda u la cae ne fos nia nius chafa. Castisola fo Pitcairn, al tamp dejabitada e da lunch da vigni ater punt, mo ince nia cartografiada in dertura. De fat, sun le schertes geograficas fo la situada a chanch de kilometri da so post real. Tratan 35 anni ai membri della Bounty vit totalmente isolà, cina che a genius finalmente localizza dalle truppe inglesi, scemia che por dailo resta al ma più un membro della tripulazione con vita. La storia in char i dissidanti della Bounty è presenta ciamò al deda in cusum l'isola, de plus post porta i noms di prims colonizzadus. Vir sun Pitcairn ne enia sauri. L'isola ha ma 5 km quadrati. Scemia che le grunt è fertil ne il nia trecch terrac pur coltive. Tratan gli ultims anni il nu formentè l'apicultura e la mil che va in prodotta va in commercializzata tla Nuova Zelanda. Avisa sce che sun tristan da cunga ince chilo e la venuta de stempli pur collezionist n'entrada economica importanta. Le turism è una font complementare, scemia che la baia dell'isola poma tosse de piceres barcas. I resch della HMS Bounty è una delle principali attrattività de Pitcairn. A funsadasses e a funsadus da dötes les perts del mon röva a dar lerc pur contemplè l'ancora e gli altri resti della barca. Valgün de Kisch schöke Letomun e esibisk il Museum de Fiji a 5.000 km de distanza. La capitala de Pitcairn e unik zanter abité e Adamstown. Dai lo il da caffè in uffizio del comune, la scuola e una piccola butaga, u la campò comprè o come ne patuc da mangiare de prima necessità che röva due o tre anni all'anno la Nuova Zelanda. Les chases a sistemas solars che produis sura le 95% dell'elettricità necessaria, in più il generadus diesel. Sung l'isola il dal 2025 na connessiun internet satellitare 3 Starlink. La situazione d'isolamento rend compliqué le ritmo de vita in comparazione alla società attuale. Tel 2024, alla noela della condanna por abus sessuai a maindri de te da pert de sis ai, fat la roda del mon. Le caso a sparti la comunità d'isola, mo ince i jurist de tutto le mon. Da una napert Niel affermè che an neponia appliqué su Pitcairn la medema legislazione che a Londra e che an mas tigni in cont l'isolamento e le usanze locales. Da una napert Niel affermè che an neponia appliqué la medema legislazione che a Londra e che an mas tigni in cont l'isolamento e le usanze locali, che ha admetti da tres le relazioni sessuali con mitans di 12 o 13 anni. Dall'altra parte in dere Niel sostenu che in abus belan fat te ci perte del mon. Finalmente alla condanna a 6 anni sforze a costruina porjun che ne gisti nia cina cal moment. Un fat curios che riverda Pitcairn è che l'isola è stata le prime territorie al mondo o la che le dart d'elita femminin ha albu la medema valuta che cal masculin, più avvisa del 1838. Cari ascoltadases e cari ascoltadus, perché fos interessades o interessa, el le film The Bounty del 1984, che conta la storia de sciocche la tripulazione della barca e rovada su l'isola. O le liber portudasc, Schlange in Paradis, meine Reise nach Pitcairn Islands, della scrittoria Dea Birket.
1: Oh, Pitcairn Island ladies, oh, Pitcairn Island gents. We are the innocent victims of a strange turn of events.

Caras ascultadasses e cari ascultadus, danta ripost, plödes mandelmon e lince da caffè capingamarangi. Al si tratta den atoll pur düt l'Ozean Pacific, a char 750 km dalla capitala d'la nazion a Calache al Portagn, la federazione di Stati d'la Micronesia. Capingamarangi ne ha non aeroport, non mesi de trasport pur lasce o gisun l'isola. In caso d'emergenza ne el deguna possibilité. L'unica eccezion è una barca da marcianzia del govern che vigni sis mai spasa a ti lasce prodotti de prima necessité. Medicines, cement, tabac e combustibile pur unix due motors del paese. Char 350 personas d'origines polinesianas vir n'existanza fata de calma e tranquillité da lunch dai problems del mon attual. Sung le so, un pu pleu de un kilometer quadrat de terra ne el deg un telefon, deg un foliec, no televisión, no internet. L'unica comunicazione con le rest del mon è un apparat radio gestioné dal capo del paese. Giulang all'isolament geografic a Capingamarangi podu mantigni sua cultura, sue tradizions e son modus vivendi trattan le passe di sequi. Gli abitanti vir de na mainira autosufficienta, giulang alla pascia, alla coltivazione de zuccia e de taro, na sort de son che è la base dell'alimentazione della popolazione, mo ince di frutti del lain del pan, de noce de coco, de bananas e d'altri frutti tropicai. Capingamarangi è un paraís, na scincunda della natura, sua ega trasparanta, so saurum blanc, sue palmas da coco, in viaia a una vita senza prescia e senza stress. Cone pudessem pania ester con tantes tempost in sce. Se aramo punsele medemo Alexander Selkirk, le naufrag plö conesciut la storia, canca le ruvè su un'isola deserta del Pacific. O Pedro Serrano, le navigant che a sura vit plö do tagn su un banc de Saurunti Caraibi? De cash, cars ascutadassas e cari ascutadus, ves contarai trattan la prossima trasmission. Casta da in schnöt e rovada alla fin, e se audiciamo una bella sara a tos da Iris del Valle.

0: The big full stop that brings that final movement to a close.
1: La bella, bellissima e celebre passacaglia che conclude la quarta sinfonia di Brahms, che abbiamo appena finito di ascoltare dal vivo per il concerto Brown numero 63 da Londra, in diretta radio, Royal Albert Hall, la Hafshani alla testa, l'Orchestra Filarmonica di Monaco, protagonista di questo bel concerto, assieme naturalmente alla Hafshani direttore, ma soprattutto a Marta Argerich, che si è esibita nella prima parte del concerto con il secondo di Beethoven per pianoforte e orchestra. Adesso il pubblico naturalmente applaude l'esecuzione della quarta di Brahms nei tempi allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso, infine allegro energico e passionato, appunto la passacaglia di cui vi dicevo, e molti applausi a Londra naturalmente per questo bel concerto che va a concludersi proprio con questa sinfonia. Vediamo se c'è magari all'orizzonte qualche sorpresa, magari qualche richiesta, se lo stesso La Hafshani deciderà di concedere un fuori programma al pubblico dei Proms, che così, con così tanto grande calore, accoglie anche l'orchestra di Monaco di Baviera, che era assente dai Proms, dicevamo, da circa 10 anni.
0: Back onto the stage comes our conductor tonight, La Hafshani, telling me earlier that having worked with this orchestra over a number of years, he was very much persuaded to become their chief conductor
1: uno dei primi impegni di La Hafshani alla testa dell'orchestra di cui è direttore principale, nominato già nel 2023, ma insomma quest'anno è stato incaricato definitivamente.
0: Still maintaining the power and the energy, takes tremendous confidence. He's bringing various members of the orchestra to its feet now.
1: Molti messaggi qui al 335-56-34-296 dei nostri ascoltatori, spesso encomiastici, qualcuno anche un po' in disaccordo con questa esecuzione. Certo, l'orchestra ha un suono meraviglioso.
0: Big part played in that symphony, and rightfully the audience here applauding. And once again, he brings them to their feet, and this capacity crowd here at the Royal Albert Hall acknowledging a splendid evening, which of course included that performance by Marta Argerich. I for one will be going back to listen to that Beethoven concerto once again on BBC Sounds, which you can do, of course, not just over the next few days, but for an entire month after the season ends.
1: And il pubblico londinese della Royal Albert Hall non molla, vorrebbe che l'orchestra suonasse ancora qualcosa, vediamo se sarà possibile. And I think we're possibly going to get something else.

0: One more bit of Brahms, the fifth of the Hungarian dances.
1: La grande ovazione saluta questa esecuzione del Danza Ungherese numero 5 di Johannes Brahms, davvero un bellissimo fuori programma. Dopo l'esecuzione della quarta sinfonia di Brahms, un altro brano brahmsiano, naturalmente di un altro momento creativo del grande compositore. Dunque siamo all'inizio della sua carriera, dunque è un bellissimo omaggio a Brahms anche in questa occasione, con Lava Shani protagonista alla testa dell'Orchestra Filarmonica di Monaco di questo bel concerto. Ricordo, in diretta Euroradio da Londra, dal Royal Albert Hall, un titolo per questo concerto Brahms numero 63, Martha Argerich plays Beethoven. Dunque il focus del concerto era naturalmente centrato sulla grande Martha Argerich, che ha dato un'interpretazione strabiliante, bellissima, del concerto del pianoforte orchestra numero 2 in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven. Il concerto si apriva con la musica di Louis Farrenc, l'ouverture numero 2, e si concludeva con la sinfonia numero 4 di Johannes Brahms, seguita appunto da questa danza ungherese che abbiamo appena finito di ascoltare dall'orchestra diretta da Shani, con un fuori programma alla fine dell'esibizione di Martha Argerich, ce lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che hanno anche molto apprezzato, dedicata alla musica di Ravel, con un brano del pianoforte a quattro mani dalla suite Ma Mère Loire, e in particolare Le Jardin Féerique, che hanno eseguito a quattro mani la stessa Argerich assieme al direttore d'orchestra Lahav Shani su un pianoforte a quattro mani. E si conclude dunque alle 22:14 minuti e poco più il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera Radio 3 Suite. Ora siamo pronti ad aprire le prossime pagine qui in trasmissione.

E approfitto di questa chiusura del nostro primo cartellone musicale per segnalarvi che i nostri cartelloni sono ascoltabili, riascoltabili sul sito di Radio 3 Suit per 10 giorni, e ricordo anche che domani avremo i consueti 2 cartelloni. Capita molto spesso nel periodo estivo. Il primo sarà un concerto importante, concerto inaugurale della rassegna Mito Settembre Musica, in diretta dal Teatro La Scala di Milano, con i complessi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretti da Simon Young, e con l'esecuzione del War Requiem di Benjamin Britten, dunque un grande capolavoro novecentesco che occuperà tutto questo cartellone, mentre nella seconda parte, attorno alle 22:30, per la rassegna Milano Musica ascolteremo l'Orchestra Sinfonica di Milano e il violista Antoine Tamestit, diretti da Tito Ceccherini, in un programma che prevede un concerto per viola in prima esecuzione italiana di Francesco Filidei e i notturni di Debussy. Dunque questo è il programma dei nostri cartelloni per domani. A questo punto noi abbiamo un altro appuntamento musicale importante da far ascoltare, da proporre ai nostri ascoltatori. Si tratta di un ciclo musicale che stiamo dedicando alla chitarra, all'elogio della chitarra. Sono 5 incontri con un grande chitarrista, Flavio Cucchi, e con il suo strumento. Siamo arrivati alla 4ª puntata, sono 5 incontri dedicati alla storia, ma anche all'evoluzione, alle caratteristiche di questo strumento che è così molto amato nel mondo da più generazioni. Molti volti, molte declinazioni di questo strumento e tanti aspetti che caratterizzano la chitarra, che è strumento insieme nobile ma anche popolare. Questa puntata in particolare è dedicata al classicismo nella sua prima parte, dunque ascolteremo musica di Giuliani e di Carulli, ma poi ci dedicheremo, e con l'aiuto di Flavio Cucchi naturalmente con la sua chitarra, alla musica del Novecento. Inizieremo un percorso che nella prossima, che sarà poi anche l'ultima puntata di questo ciclo in 5 puntate, sarà tutta dedicata al Novecento, ma cominceremo stasera con la musica di Mario Castelnuovo Tedesco e con quella soprattutto di Leo Brower, uno dei grandi protagonisti della composizione per chitarra nel secondo Novecento. Bene, dunque, buon ascolto ai nostri ascoltatori della 4ª puntata di Elogio della Chitarra con Flavio Cucchi.

0: siamo alla quarta puntata di questo ciclo musicale dedicato alla chitarra, 5 puntate in tutto dedicate alla storia, anche all'evoluzione, anche alle caratteristiche, alle note, anche tecniche di uno strumento davvero molto amato sia a livello popolare sia nella cultura classica. E la sigla che ascoltate in sottofondo è appannaggio di un grande chitarrista e anche di un grande compositore, perché la musica di Bill Evans, grande pianista e protagonista della scena del jazz per lunghi decenni, e a suonare invece, a trasporre per quartetto di chitarre e chitarra solista, c'è il grande John McLaughlin, chitarrista e compositore britannico, con la complicità in questo caso di un quartetto di chitarre di alto livello, che è il quartetto Aigueta, che proviene appunto dalla Francia del Sud, in particolare da Monte Carlo. Very Early è il titolo di questa sigla e noi iniziamo ancora una volta molto presto, perché ci rivolgiamo lo sguardo ancora al passato. La puntata scorsa abbiamo parlato della chitarra nella musica antica, dunque alle trascrizioni e alle trasposizioni, e adesso arriviamo al classicismo, arriviamo in una fase molto interessante. Lo facciamo naturalmente, come ogni puntata di questo elogio della chitarra, lo facciamo con Flavio Cucchi, nostro ospite. Buonasera Flavio.
1: Buonasera.
0: Dunque, il classicismo è un momento importantissimo, ci sono delle figure di riferimento che hanno avuto anche un ruolo, potremmo dire, nella, come si dice oggi, nella evangelizzazione della chitarra, dunque nella sua promozione, nel suo portare all'attenzione di un pubblico che doveva imparare i rudimenti e qualcosa anche di più, attraverso dei manuali, ad esempio, attraverso degli esercizi. E questo, in questo la musica italiana ha avuto qualcosa da insegnare, letteralmente.
1: Assolutamente sì. Diciamo che i primi dell'Ottocento sono stati un periodo di grande rifiorire della chitarra, perché veniva usata in tutti i salotti europei più importanti, da Vienna in particolare, Parigi, ma anche a San Pietroburgo.
0: Ed è una cosa curiosa, no, della chitarra, il fatto che abbia subito delle eclissi e poi degli improvvisi trasalimenti e ritorni di fiamma, no?
1: Sì, ci sarà qualche motivo. Nel 600, per esempio, piaceva al Re Sole, per cui c'era un motivo che tutti quanti ovviamente seguissero le sue orme. Nell'Ottocento non so come mai, forse in quel momento lì c'era la moda dei salotti, di queste accademie, come le chiamavano, e la chitarra si prestava bene. Ma effettivamente, secondo me, il salotto è il posto migliore per fare un concerto di chitarra, perché intanto chitarra, se vogliamo parlare di un aspetto negativo, è la quantità di suono che tira fuori, cioè il volume è molto basso rispetto agli altri strumenti. Questo ha creato dei problemi anche di ensemble, no? Perché se te suoni con un quintetto d'archi fai veramente fatica a farti sentire, devi prestare come un dannato, e gli archi devono stare più leggeri, per cui non è naturale, e questo purtroppo è una sua caratteristica.
0: Però la sua caratteristica, questa caratteristica, poi lo rende uno strumento molto intimo, dunque, esatto, da ascoltare con l'orecchio vicino, no?
1: Ma chi così, suona. Così, infatti, per cui i salotti sono perfetti, no? Una sala non grandissima, un salotto con 30-40 persone, e la chitarra funziona benissimo. Ecco, quindi rifiorire nei salotti. Gli italiani, come dicevi, hanno avuto una grande importanza, perché ci sono Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Legnani, anche Paganini stesso, che suonava la chitarra, oltre ad essere un grande violinista, anche poi gli spagnoli, Sor,
0: certo,
1: che hanno fondato le basi dello studio della chitarra, perché hanno scritto dei metodi che si usano anche adesso. In particolare il metodo Carulli è quello che ho usato io quando avevo 5 anni, ho cominciato a suonare. Mi ricordo ancora il primo pezzo che ho fatto, che aveva un minimo di complessità, nel senso che c'era una melodia e con dei bassi, insomma non era solo.
0: E tu stavi imparando ancora la chitarra.
1: Studio in la minore.

0: eccetera. Poi mi ricordo anche un rondò, mi piaceva molto. Quindi erano già dei pezzi un po' così. Io mi ricordo benissimo che quando ho suonato per la prima volta questo pezzo ho pensato, è come suonare un'opera. Mi sembra, perché rispetto a fare le scale, gli arpeggi, le cose così, avevo un qualcosa di completo da fare, no? Quindi me lo sono goduto veramente tanto.
1: E nel classicismo trova posto una figura come quella di Mauro Giuliani, che peraltro ha anche così quella serie di arpeggi, ad esempio, che vengono studiati, no?
0: Certo.
1: E sono un ottimo viatico per un chitarrista per imparare un linguaggio musicale legato a Rossini, tanto per dirne uno, ma insomma anche in un certo senso anche per via indiretta a Mozart, che quindi dà una certa soddisfazione e diciamo restituisce così una possibilità in più al linguaggio classico per così farsi ascoltare da un pubblico anche diverso. È il caso delle famose celebri rossiniane di Giuliani, che
0: certo,
1: hanno avuto un grandissimo successo in giro per il mondo e rappresentano in fondo anche una delle punte di diamante della sua produzione.
0: Sì, tra l'altro questi, le rossiniane di Giuliani sono anche dei pezzi molto virtuosistici, che insomma ti mettono alla prova, perché sono molto tecnicamente, insomma, impegnativi, e sono dei putpourri, per cui si rifanno a varie opere, vari temi di opere di Rossini, poi con variazioni più di bravura, ecco.
1: E noi a questo punto ci ascoltiamo, non tutta credo, non avremo il tempo di ascoltarla tutta, le rossiniane sono piuttosto lunghe e impegnative da un punto di vista temporale, e ascolteremo però almeno una buona parte della rossiniana opera 120, che è una delle sue più famose, credo sia la seconda.
0: La seconda.
1: E l'ascoltiamo naturalmente dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: Non abbiamo ceduto alla tentazione di ascoltare soltanto una parte di questa Rossiniana, opera 120, la seconda Rossiniana di Mauro Giuliani, nell'esecuzione di Flavio Cucchi. L'abbiamo ascoltata tutta proprio per poterci godere anche questo finale, ed era un'esecuzione strepitosa, di cui ringraziamo Flavio Cucchi, nostro ospite qui a Radio 3 Sfit, per parlare di chitarra in questo piccolo ciclo dedicato a questo strumento. Siamo nell'età del classicismo, ci avviamo però piano piano, che grandi passi, a parlare del Novecento, anche del Novecento nelle sue versioni più vicine al linguaggio tradizionale, dunque più vicine in fondo anche al neoclassicismo, ma ancora rimaniamo nell'ambito classicista, ritrovando la figura di Ferdinando Carulli. Anzitutto, ecco, a proposito del brano che abbiamo appena ascoltato, Flavio, possiamo dire che è qualcosa di più che un pastiche di opere di Rossini, perché in realtà è un'opera a sé davvero di strabiliante originalità, però al tempo stesso è anche un collage di arie celebri da diverse opere rossiniane.
1: Sì, infatti, l'ouverture iniziale prepara l'introduzione di temi provenienti da Otello, i Baccanali di Roma, questa opera non di Rossini, però, ma di Pietro Generali, poi ancora di Rossini, la Cenerentola e la Gazzaladra. E
0: Certo.
1: il finale, appunto, è molto, molto tecnicamente impegnativo, insomma, divertente, insomma. Ecco.
0: Con la figura di Carulli invece viene così, è leggermente precedente, nato nel 1770 a Napoli, poi si trasferirà a Parigi dove poi troverà la morte nel 1841, chitarrista e compositore. Dunque anche in questo caso ascolteremo qualcosa di interessante di Carulli. Prima ci accennavi alla chitarra, alcuni studi che si trovano di Carulli, appunto è stato anche un didatta e ha prodotto appunto manuali interessanti e lavori interessanti per chitarristi. In questo caso invece un'opera vera e propria, un lavoro vero e proprio, l'andante numero 1, opera 320, dunque dall'idea di un compositore anche dal numero di opere, anche un compositore piuttosto prolifico.
1: Molto prolifico, direi, sì.
0: Bene, l'ascoltiamo.

0: Ecco, mi sono dimenticato una cosa, a proposito della Rossiniana, una cosa buffa che non è musicale ma la trovo divertente. La Rossiniana che abbiamo ascoltato, la numero 2, appunto prima del pezzo di Carulli, è successo questo. A un certo punto stavo guardando su YouTube e trovo un sito con scritto Rossiniana numero 2, così come usata nel videogame Counter-Strike. No, come un videogame con un pezzo dell'Ottocento mi sembrava impossibile, invece era così. Chiamo la mia casa discografica in cui avevo inciso il pezzo che avete poi ascoltato poco fa. Quelli si informano ed effettivamente questi, senza chiedere il permesso, avevano usato questa cosa. Quindi, a parte il risarcimento, vabbè. Ma la cosa bella è questa, che da quel momento lì io poi mi sono. Ho fatto outing sul sito, gli ho detto: guarda, io sono il chitarrista che ha suonato questo pezzo, non sapevo che fosse stato usato nel Counter-Strike, quindi mi fa piacere che sia, insomma, sia piaciuto a tanta gente. Beh, da quel giorno lì, che sono passati più di 10 anni, forse anche di più, continuo a ricevere dei messaggi a casa, ma questo anche 3 settimane fa, di persone che dicono: ah, questa musica è stata della mia giovinezza, mi ricorda delle cose. Insomma, aveva un effetto. Perché Counter-Strike è molto conosciuto, io non mi intendo di videogame, però ho avuto queste così dichiarazioni che mi hanno fatto molto piacere. Sono quelle
1: Beh, sì,
0: cose.
1: dà un senso anche di profondità, no? A quello che una musica può dare, no? Da Mauro Giuliani all'esecuzione di Flavio Cucchi e fino ad arrivare a un videogame.
0: Veramente
1: La
0: curioso.
1: musica assume aspetti interessanti nella sua diffusione contemporanea. Questo ci viene bene, però, anche per parlare così anche di un passaggio che facciamo adesso. Abbiamo esaurito un po' le figure principali del classicismo chitarristico italiano, parlando di Giuliani e di Carulli, ma io direi di passare al Novecento con un argomento sempre molto interessante che occuperà tutta la prossima puntata, che poi sarà l'ultima di questo ciclo dedicato alla chitarra. Qui vedremo veramente dal vivo le forme in cui la chitarra si sviluppa anche nel secondo Novecento, ma già nel primo Novecento ci sono delle interessanti modi di vedere la chitarra. Uno degli autori anche più ricordati per la produzione chitarristica è Mario Castelnuovo Tedesco, un compositore molto prolifico, nato alla fine dell'Ottocento, vittima delle leggi razziali di Benito Mussolini e del fascismo nel 1939, fu costretto a emigrare con l'aiuto di Arturo Toscanini negli Stati Uniti. Fu in fondo anche criticato in vita per il linguaggio un po' conservatore della sua opera, legato un po' a un tardo romanticismo di impronta tardo ottocentesca, l'impressionismo, fondo anche a elementi folclorici. In realtà un compositore di grande valore. E credo che tu, Flavio Cucchi, abbia inciso qualcosa di Mario Castelnuovo Tedesco.
0: Beh, in realtà sì, ho fatto un disco intero su Castelnuovo Tedesco. È un autore molto interessante, molto gradevole, insomma, da studiare, da ascoltare, insomma. E sì, il Capriccio Diabolico che faccio sentire è stato appunto arrangiato un po' da Segovia, ne abbiamo parlato un po' in precedenza. Ed è un pezzo, mi è venuto in mente che una volta lo dovevo suonare in una chiesa. E questo hanno detto: come Capriccio Diabolico in chiesa? Ho dovuto. È in precedenza. Ed è un pezzo, mi è venuto in mente che una volta lo dovevo suonare in una chiesa. E questo hanno detto: come Capriccio Diabolico in chiesa? Ho dovuto mettere Capriccio e basta, perché.

0: È davvero diabolico, anche tecnicamente, questo capriccio di Mario Castelnuovo Tedesco. Ci manca ancora un personaggio da raccontare in breve, anche se meriterebbe una trasmissione intera, cioè uno dei grandi innovatori della chitarra nel Novecento. Si tratta di Leo Brouwer, compositore e chitarrista cubano, che ha davvero rivoluzionato il linguaggio della chitarra, segnatamente negli anni 70 e anche metà anni 80. È stato un punto di riferimento di moltissimi chitarristi e di moltissimi appassionati di questo strumento. Tu hai avuto un contatto e ha avuto anche un ruolo personale, Brouwer, nel tuo lavoro.
1: Guarda, a me è piaciuto moltissimo, subito mi è piaciuto, perché intanto le sue musiche si sono sviluppate su diverse vie. No? Uno era più popolare, diciamo, poi ha fatto delle cose invece con dei linguaggi moderni, quasi delle improvvisazioni, diciamo, come un carattere di quel tipo. Poi anche nella musica minimale, certi pezzi sono minimali, per cui è spaziato in questi tre ambiti, però sempre scrivendo delle cose che sulla chitarra ci stavano benissimo, perché lui era chitarrista, per cui non è come con Castelnuovo Tedesco che devi fare salti mortali. Lì anche le cose difficili ti vengono bene perché sono scritte da uno che è un chitarrista.
0: E fra l'altro voglio svelare il fatto che il titolo L'orologio della chitarra, che abbiamo scelto per questo ciclo, deriva in fondo in maniera neanche troppo indiretta dall'Elogio della danza che scrisse Brouwer,
1: Sì.
0: uno di quei pezzi che hanno, appunto, assieme alla Spirale Eterna, un aspetto anche minimalista, no?
1: Sì,
0: al suo interno. Dunque, di Leo Brouwer ascoltiamo La danza dell'altoplano.

0: La musica di Leo Brower, ispirazione chiaramente andina nell'interpretazione di Flavio Cucchi, davvero un pezzo strabiliante, no? Che ha un'origine popolare, popolaresca, davvero molto chiara, anche evidente a chi non conosca il repertorio di questo straordinario compositore e chitarrista cubano.
1: Sì, e questo appunto fa parte del filone più popolare, come dicevo prima. Leo l'ho conosciuto la prima volta a Parigi, perché io mi ero innamorato della sua musica e ho fatto ben 3 dischi di musica sua. A dire il vero, sono due. Il terzo, poi, visto che non è andato molto bene, la casa discografica ha voluto fare The Best Of, sai come fanno, no? Attingendo da entrambi i dischi, hanno fatto questa cosa qui. Il primo disco che ho fatto, sono andato a trovarlo a Parigi perché era lì per lavoro e ci siamo incontrati lì. Gli ho fatto sentire i pezzi prima di pubblicarli per avere la sua benedizione e lì poi abbiamo continuato la nostra rapporto amichevole, anche poi professionale, perché in quel periodo lì, insieme a Paolo Paolini, avevamo creato la Guitar Sinfonietta, che era un'orchestra di chitarre di una trentina di elementi, e facevamo tutto un repertorio. Siamo stati anche in televisione diverse volte. E Leo Brower è venuto a dirigere l'orchestra. Abbiamo fatto un disco anche con lui, quindi abbiamo avuto un rapporto che insomma si è sviluppato un po' nel tempo.
0: E nel segno di Leo Brower, della sua meravigliosa attività di compositore e anche di chitarrista, noi lasciamo il nostro pubblico per questa quarta puntata, la penultima di questo ciclo dedicato alla chitarra, e dunque ascolteremo l'ultima puntata tutta novecentesca e andremo anche assieme a Flavio Cucchi all'esplorazione di territori lontani dalla musica classica, e dunque vedremo come la chitarra anche ha preso vie anche in ambito extraculto. Lo vedremo insieme la prossima settimana. Allora, grazie Flavio Cucchi di essere stato con noi
1: È
0: anche
1: stato un
0: questa sera.
1: piacere, come al solito.

Una trasmissione interamente musicale questa sera a Radio Zero Sfiz, sono le 22:55 minuti e qualche secondo. Dopo la chitarra e dopo il suo elogio con Flavio Cucchi e con tutte queste musiche assemblate per la quarta puntata di questo ciclo dedicato alla sei corde e alla sua fascinazione, noi passiamo all'apertura del secondo e ultimo momento musicale di Radio Zero Sfiz. È un cartellone musicale che ci propone la seconda parte di un concerto che abbiamo già iniziato ad ascoltare un paio di sere fa. Michel Plasson è il direttore protagonista di questo concerto, alla testa della sua, tra virgolette, Orchestre National du Capitole di Tolosa, in un programma tutto francese. Già un paio di sere fa abbiamo ascoltato musica di Ravel e Debussy. Questa sera questo concerto prevede l'esecuzione di musiche di Albert Roussel, di Maurice Ravel, per un evento concertistico che si è svolto luglio scorso nell'ambito della quinta edizione del Festival di Tolosa. In particolare è una registrazione Euroradio del 2 luglio scorso alla Halle aux Grains di Tolosa, con appunto Plasson alla testa dell'Orchestre National du Capitole. La città di Tolosa e questa orchestra è legata a doppio filo con questa figura di direttore francese, ormai si può dire 93enne, ancora molto attivo. Tornava a Tolosa nel luglio scorso per la prima volta dal 2003, un concerto dunque abbastanza eccezionale, esposto in questo modo Plasson al calore della sua città, nella magnifica cornice della Halle aux Grains, che fu da lui stesso inventata e dirigendo questa orchestra che è da considerarsi davvero la sua orchestra, visto che tra il 1968 e il 2003 Plasson ha elevato la vita musicale di Tolosa davvero a nuove vette, innanzitutto contribuendo a sviluppare in modo decisivo proprio questa orchestra du Capitole. Sotto la sua direzione tantissimi eventi, moltissime registrazioni, moltissime uscite sul palcoscenico. Il pianista Rubinstein, Arthur Rubinstein, decise di dare il suo addio alle scene nel 1975 proprio alla Halle aux Grains, e poi tanti altri ospiti importanti. Plasson era nato in realtà a Parigi nel 1933, ha iniziato la sua carriera come percussionista, ha suonato per molte orchestre sinfoniche e anche per quelle musiche che i francesi chiamano variété, dunque le musiche più leggere. Ha accompagnato la grande Edith Piaf, ad esempio, e poi ha vinto un concorso internazionale di direzione d'orchestra a Besançon nel 1962 e ha conosciuto Charles Munch, che lo ha invitato a proseguire gli studi negli Stati Uniti, e lo stesso von Karajan, che lo invitò a dirigere i Berliner. Poi, molto attratto dal Nord America, vi si è recato molto spesso, ma alla fine ha deciso di piantare le sue tende proprio nella Francia del Sud e proprio a Tolosa. E grazie alla sua sensibilità, anche alla dedizione a questa città e alla sua orchestra, Plasson ha creato un legame davvero indissolubile tra il proprio nome e l'orchestra e la musica francese. Dunque, un appassionato interprete di Berlioz, Debussy, di Ravel, ha scoperto e riscoperto soprattutto anche repertori un po' desueti, anche un po' negletti, come quelli appunto che si riferiscono a figure come Albéric Magnard e André Messager, e poi ha eseguito opere anche di compositori contemporanei come Henri Dutilleux, e amava questo Plasson paragonare la musica francese a un fiore fragile, diceva, che va curato con molta attenzione. Con molta attenzione si dedica a due grandi capolavori in questa parte del concerto che trasmettiamo con l'Orchestra Nazionale del Capitol di Tolosa, diretta appunto da Michel Plasson. I due autori che presentiamo e che il concerto metteva in rilievo erano la figura di Albert Roussel e di Maurice Ravel.
Roussel è un compositore francese, è stato un compositore francese che ha vissuto tra gli anni 70 dell'Ottocento e i primi 40 anni giù di lì del secolo successivo, nato nel nord della Francia, vicino Lille, in una zona di confine con il Belgio, e non è forse un caso che la maggior parte degli archivi, delle partiture di Roussel si trovino oggi proprio in Belgio, attraverso una fondazione che appunto ha raccolto moltissime testimonianze di questo compositore, che non è stato un compositore particolarmente prolifico, non si contano moltissime opere di Roussel, ma è stato un compositore importante soprattutto per alcune sinfonie e soprattutto per alcuni balletti, in particolare Le Festin de la Reignée, un balletto del 1913, e poi Bacchus et Arian, che ascolteremo oggi sotto forma di suite, il Bacchus et Arian del 1931 e ha avuto la sua prima rappresentazione al Palais Garnier a Parigi. È stato proprio davvero Roussel un maestro del balletto, come dimostra appunto il suo Festin, che ha al suo interno, nella sua struttura, anche una potremmo dire un debito di conoscenza, le sonorità debussiane, e è stato Roussel anche professore alla Scuola Cantorum di Parigi, dove ha studiato, sono stati i suoi allievi Eric Satie e Albert Roussel, Edgar Varèse, e Roussel ha realizzato con Bacchus et Arian una delle sue partiture più celebri. Il balletto fu composto nel 1930 e presentato in prima assoluta il 22 maggio dell'anno successivo all'Opera di Parigi sotto la direzione di Philippe Gobert, con le coreografie di Serge Liffard, e ha dato origine a due suite orchestrali, vi dicevo, che narrano attraverso la sola musica il mito d'Arianna, così come è stato reinterpretato dal librettista Abel Hermant. Dopo aver aiutato l'eroe Teseo a trionfare sul Minotauro grazie a un filo magico che guidò attraverso l'immenso labirinto di Dedalo, Arianna incontra Bacco, come nel preludio al Pomeriggio di un Fauno. La seconda suite di Roussel si apre con un sogno. Nella sua fantasticheria onirica, Arianna immagina una danza languida con Bacco, accompagnata da una melodia infantile di Ninna Nanna e da un tema lirico, prima per la viola e poi per il violino. Un vivace tema di clarinetto e archi pizzicati segnala la fine del miraggio. Arianna si rende conto che Teseo e il suo equipaggio l'hanno lasciata sola nel sonno per ordine di Bacco, che desidera sedurla. Note dissonanti evocano a quel punto l'angoscia della figlia di Minosse di Creta, disperata per questo abbandono, si arrampica in cima a una rupe per gettarsi in mare. Nella caduta viene salvata proprio da Bacco, che inizia a danzare con lei. Il tema che ha aperto la suite ritorna come un ricordo, una riproposizione del sogno premonitore di Arianna. Un tema languido, eseguito prima dagli archi e poi dai corni, che evoca lo scambio di un bacio tra la principessa e il dio. Poi il violino prende il sopravvento per rappresentare la danza della stessa Arianna, e a lei si uniscono presto Bacco e i suoi attendenti, Fauni, Satri, le Menadi, che si lanciano in una serie di danze al ritmo di percussioni e danze particolarmente squillanti. La partitura si conclude poi con un baccanale, una grande festa in onore di Bacco e Arianna, incoronata con un diadema dal dio innamorato. Dunque ascolteremo Bacchus et Arian, la suite numero 2 dal balletto di Albert Roussel, che ha questi titoli molto esplicativi, molto indicativi di ciò che appunto ascolteremo: Le Sommeil et Réveil d'Arian, dunque il sonno, il sogno e il risveglio di Arian, Desespoir d'Arian et Arrivée de Bacchus, dunque la disperazione di Arian e l'arrivo di Bacco, Bacchus danse seul, Bacco danza solo, da solo, Il baiser de Bacchus et Enchantement dionisiaque, dunque il bacio di Bacco e l'incantamento, potremmo dire
l'incanto dionisiaco, la magia dionisiaca e la thiase di Fier e danse d'Ariane, e poi il baccanale, appunto, che conclude il couronnement d'Ariane, dunque l'incoronamento di Ariane. Ascoltiamo dunque dall'Orchestra Nazionale del Capitole di Tolosa, diretta da Michel Plasson, questa suite numero 2, Bacchus et Ariane, Albert Roussel.

Applausi cordiali e affettuosi per questo Bacchus Arena, la suite numero 2 dal balletto di Albert Roussel. Il pubblico che ha corso il 2 luglio scorso alla Halle du Grain a Tolosa ha festeggiato in questo modo il direttore Michel Plasson, 93 anni alla testa dell'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, nell'ambito della quinta edizione del Festival de Toulouse che si è tenuto appunto nel luglio scorso. Questa seconda parte del concerto che stiamo ascoltando prevede anche l'ascolto di un'altra suite numero 2, ma questa è anche una suite da un balletto, ma questa era Daphnis et Chloé di Maurice Ravel, un balletto in un atto unico in tre parti con musica di Ravel, composto per orchestra e coro tra il 1909 e il 1912 per i balletti russi di Aguilev. La coreografia originale era di Michel Fokine, le scene e i costumi di Leon Bakst. Iniziò a comporre il tema musicale di questo balletto Ravel nel giugno del 1909 su commissione proprio di Diaghilev e terminò l'opera nell'aprile del 12, una lunga elaborazione. Fokine, il coreografo, adattò come soggetto le avventure pastorali di Daphnis et Chloé. Daphne e Chloe, il romanzo greco di Longo Sofista, incentrato sull'amore bucolico e sensuale che sboccia tra due pastori, il capraio Daphne e la pecoraia Chloe. Da questo balletto lo stesso Ravel nel 1913 trasse due suite. La seconda è sicuramente la più popolare, la più famosa, quella che si esegue più spesso, ed è articolata in tre momenti: l'Levé du jour, la pantomime e la danse générale. Narra appunto anche questo balletto una storia mitologica, come per del resto anche il Bacchus Arian che abbiamo appena ascoltato di Roussel. Dopo essere stati separati in seguito al rapimento della ninfa da parte dei pirati, i due amanti, Daphnis e Chloé, si ritrovano grazie all'intervento del dio Pan, protettore dei pastori. Composta sulla scia, dicevamo, del balletto originale, la seconda suite è un invito al pubblico a immaginare il ricongiungimento della coppia all'alba. Fin dalle prime battute dei sussurri rompono il silenzio, sono arpe, flauti, clarinetti che dispiegano arabeschi che evocano rivoli d'acqua sottili che scorrono tra le rocce. Per evocare invece l'atmosfera sommessa della grotta in cui si trova Chloé, le sezioni degli archi suddivise in gruppi suonano per lo più con le sordine che smorzano le note sostenute. Poi gradualmente si aggiungono gli altri strumenti, gli archi tolgono le sordine, punteggiano il discorso con brevi motivi che evocano il canto degli uccelli. Un tema lirico emerge negli archi e Chloé emerge dalla grotta, spunta l'alba, in lontananza si ode il flauto del pastore Daphnis che annuncia il ricongiungimento della coppia. Poi, introdotta dalle note pizzicate degli archi, la pantomima evoca una serie di danze spensierate e amorose che raggiungono il loro apice con la danza generale, la danse générale, che peraltro è, come nella suite di Albert Roussel con il baccanale che abbiamo ascoltato, una sorta di festa orgiastica condotta con grande entusiasmo. Ascolteremo dunque la suite numero 2 da Daphnis et Chloé, dal balletto Daphnis et Chloé di Maurice Ravel, dall'Orchestre National du Capitole di Tolosa, diretta da Michel Plasson, per una durata di circa 18 minuti. Buon ascolto.

e si conclude con la danse générale, il Daphnis et Chloé, la suite numero 2 dal balletto di Maurice Ravel. Si conclude tra gli applausi del pubblico che si è radunato alla Halloween di Tolosa il 2 luglio scorso, questa bella registrazione di questo concerto, tra gli applausi del pubblico che si è radunato alla Halloween di Tolosa il 2 luglio scorso, questa bella registrazione di questo concerto che si è tenuto al

Grazie per la magnifica serata, dice Paolo, e ieri sera musica sinfonica inglese, oggi prima germanica e ora francese, viva la bella musica, indipendentemente dalla zona di provenienza, e grazie a Radio 3 per questa offerta variegata, questo dice Oscar che scrive da Trieste. Si conclude dunque anche il nostro secondo e ultimo cartellone, Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, questa sera alle 23:46 minuti e poco più. Abbiamo ancora della musica da offrire ai nostri ascoltatori. Lo facciamo con la bella musica di Dobrinka Tabakova, una compositrice a noi contemporanea, nata nel 1980 a Plovdiv in Bulgaria, ma ormai da moltissimi anni attiva a Londra. Infatti ha, credo, anche la doppia cittadinanza inglese, e ha studiato naturalmente a Londra e si è affermata come una delle compositrici più interessanti di questi ultimi anni, con una serie soprattutto di lavori con orchestra d'archi. Questo è un po' il suo marchio di fabbrica, lavora molto con questo tipo di formazione. Non è passata inosservata da parte di Manfred Eicher e della ECM, la grande etichetta di Monaco di Baviera, specializzata con la sua collezione ECM New Series in musica del nostro tempo. E Sun Triptych è stato l'attesissimo secondo album di questa compositrice, per la ECM appunto di Eicher. Il primo, String Pulse, era del 2014, ebbe un grande impatto immediato, ha ottenuto una nomination ai Grammy e grandi recensioni, soprattutto encomiastiche, superlative. The Strad ha elogiato le ardenti armonie tonali, grandiosi ampi gesti, mentre Washington Times l'ha definito un disco emozionante, profondamente commovente, originale e con un senso profondo della capacità della musica di trionfare sui sentimenti. Il nuovo album ha abbracciato una gamma espressiva ancora più ampia. Ci sono brani per viola e pianoforte, poi brani per violino e ghironda, dunque soluzioni strumentali curiose, ma forse il brano più interessante e più così dà anche l'idea della cifra compositiva di Dobrinka Tabakova è senz'altro il brano che dà il titolo all'album, che è un brano per violino, violoncello e orchestra d'archi, composto nel 2007. Ha preso vita inizialmente con il brano centrale di questa mini suite in tre movimenti. Lo scrisse Tabakova per il decimo anniversario della Cremerata Baltica, per celebrare il 60° compleanno di Gidon Kremer, aggiungendo in seguito altri due movimenti. Ascoltiamo il primo di questi movimenti da Roman Mintz al violino, da Cristina Blaumane al violoncello, i due solisti di questo concerto, ma soprattutto dalla BBC Concert Orchestra diretta dalla stessa compositrice Dobrinka Tabakova.

Mi piacerebbe pensare che nel silenzio che segue la musica ci possa essere una fugace sensazione che il mondo interiore si sia manifestato in parola, non in certezza ma in presenza, per quanto fragile o incompleta. Questo scrive Dobrinka Tabakova a proposito della propria musica. Questa che abbiamo ascoltato era la misteriosissima e poderosa Dawn, che apre il primo movimento, che apre Some Triptych per violino, violoncello e orchestra d'archi, di questa compositrice bulgara contemporanea davvero di grandissimo livello, un bellissimo album che prende il nome proprio da questa composizione. Come sentite dalla sigla, siamo arrivati davvero alla fine di questo programma questa sera, alla conclusione di Radio 3 Suite, che è un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Io ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fiore Liborio e Fabio Melis con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera. A partire dalle 19:50 saremo su queste frequenze per presentarvi i consueti due cartelloni musicali dal vivo. Dicevamo il concerto inaugurale della rassegna Mito Settembre Musica dalla Scala di Milano, e poi verso le 22:30 un altro bel concerto milanese ancora dalla Scala, ma questo registrato, con musiche di Francesco Filidei e di Claude Debussy. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

0: E che meraviglia aprire una nuova puntata di Battiti con Tata, un brano del 2015 di Baba Sissoko e Calab, e abbiamo rispolverato questo splendido lavoro di più di 11 anni fa, perché il bel sodalizio musicale tra Calab e Baba Sissoko si è rinnovato. C'è un nuovo disco, si intitola Folly Bar, l'abbiamo presentato qualche notte fa anche a Battiti, e in realtà abbiamo iniziato con questo brano proprio perché Baba Sissoko e Calab sono qui con noi nei nostri studi della Sala M di Via Asiago a Roma, e saranno con noi per regalarci un concerto radiofonico, una bella session, per parlare del nuovo disco, dei loro progetti, del loro nuovo incontro. Quindi con grande gioia benvenuti a Battiti, Baba e Calab.
1: Ciao, ciao, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: E questo ci emoziona sicuramente. Allora siamo doppiamente felici di avervi con noi. Aggiungiamo anche i nostri saluti: Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ringraziamo anche alla parte tecnica Fabio Melis, fondamentale
1: grande Fabio,
0: I suoni che ascolterete questa notte. Poi ancora, come si diceva, dall'altra parte del vetro ringraziamo lo specializzato di ripresa Roberto D'Agostini.
1: Grazie Roberto.
0: E il consulente musicale Fabio Andronico. Grande. Allora, eccoci qui, veramente due parole per presentarvi, non c'è bisogno di tanto per presentarvi. Calab, voce storica anche di Radio 2, conduttore radiofonico di Musical Box, in onda il sabato e la domenica,
1: dalle
0: 23 all'una, tutti i sabati e tutte le domeniche notti, musicista, produttore, beatmaker. Poi parleremo anche della sua creatura Hyper Jazz, anche per lui tantissime collaborazioni, ma questa notte parleremo in particolare della sua collaborazione con Baba Sissoko, a cui diamo di nuovo il benvenuto. Musicista straordinario, vocalist, suonatore del Tamani, il Talking Drum, maestro del Tamani e del Lungoni, e dopo ti chiederemo di descriverci questo strumento. Musicista nato a Bamako, sì, in Mali, da tanti anni Sei qui in Italia, è un musicista straordinario, tantissime anche per lui le collaborazioni eccellenti e le sue incursioni nei mondi più diversi della musica, dal jazz al blues più elettrico, sino all'elettronica con Calab. E allora, dopo questa lunga introduzione, partiamo subito dal chiedervi, domanda comune in effetti: come vi è venuto in mente di rimettervi insieme 11 anni dopo quello splendido lavoro omonimo?
1: Ma guarda, è partito tutto da una commissione, in realtà, cioè dal Festival Jazz Refound, il cui direttore artistico Denis Longhi ci ha chiesto di realizzare un live speciale per il festival in occasione del decennale dell'uscita del nostro primo lavoro. E noi in realtà non ci avevamo proprio fatto caso che erano passati 10 anni, e lui ce l'ha fatto ricordare, quindi ci siamo sentiti con Baba e ci siamo detti: ma che ne pensi, lo vogliamo fare? E giustamente lui mi ha detto: sì, va bene, facciamolo, ma facciamo musica nuova, cioè non ci mettiamo lì a fare la musica di 10 anni fa, per quanto possiamo essere affezionati. Adesso, mentre sentivamo Tata, io e lui ci siamo guardati, insomma, emozionante, no? Risentire quelle cose. Però ecco, eravamo anche arrivati a un punto delle nostre carriere in cui dopo 10 anni potevamo riprovare a fare qualcosa di nuovo, perlomeno provarci, sai, poi non è detto che l'intesa continui. E invece no, nel giro di pochissimi giorni, insomma, abbiamo registrato nuovi pezzi, nuovi provini, li abbiamo fatti sentire anche a Denis, sono piaciuti tanto. L'anno scorso abbiamo fatto il live di questi pezzi al Jazz Refound, abbiamo capito che la cosa funzionava e poi abbiamo portato avanti quindi il disco vero e proprio.
2: Sì, è vero che dopo 11 anni che si trovo ancora bene, e piacere di condividere ancora questa bellissima esperienza culturale e musicale insieme, per noi fa sempre bene, perché io e DJ Calab abbiamo capito che la nostra esperienza può vivere insieme con pace, e significa che sua esperienza culturale, io che anche mia esperienza culturale, che può ancora vivere insieme, perché per rapporto alle prima esperienza del primo album che abbiamo fatto con tanta energia, tanta gioia, tanti piacere, tanti amore, e questo amore rimane, perché quando il racconto si fa vera, da veramente come i cuori, rimane sempre. Quindi anche se non vediamo, non parliamo di tanti anni, non cambia niente. E quindi per questo bellezza racconto di prima che ha dato proprio, ha costruito uno, diciamo, un monumento che chiama Gigi Calabro e Baba Sissoko. Quindi noi, per rapporto al nostro racconto, noi può fare tante cose, non bisogna vederci tutti i giorni, si chiamare tutti, non serve, perché abbiamo capito che amore c'è, e c'è anche piacere, e c'è il rispetto, c'è voglia di collaborare insieme. E bellezza della cultura è questo, sapere condivisi momento giusto, come adesso, come il secondo album, è bellissimo.
0: E dal tono di Baba possiamo aggiungere alla sua biografia, che arriva dalla dinastia dei Griot Maliani, quindi anche questo rispetto che sentite nelle sue parole, rispetto alla musica, rispetto alle persone, alla condivisione, arriva anche agli ascoltatori. E in particolare mi viene da dire, Baba, che adesso gli ascoltatori hanno già inquadrato, oltre che ovviamente vi conoscono, però il vostro intreccio di mondi diversi, la tradizione e l'elettronica. Però ascoltandovi sia 11 anni fa, sia col disco nuovo, adesso si sente come che avete trovato un dialogo e si è rinnovato questo dialogo di un'urgenza espressiva comune nel dare corpo non tanto alla tradizione ma quanto a un suono contemporaneo. Vi volevo chiedere se avete ritrovato questo dialogo, insomma.
1: Sì, io per quanto mi riguarda penso che alla fine è un lavoro più maturo questo, perché è un lavoro più compatto, nel senso, secondo me siamo riusciti. Allora, il primo disco era un disco fatto di entusiasmi, è un disco fatto anche di rispetto, soprattutto da parte mia nei suoi confronti, perché ovviamente, insomma, ti stai confrontando appunto con una tradizione importante, una cultura importante, un esponente importante di quella cultura, e io mi sento un po' un turista, no? In questo rapporto. Però nel primo disco da parte mia c'era molta più attenzione a provare a fare le cose per far funzionare le cose bene intorno a Baba. E invece in questo disco mi sono sentito molto più a mio agio con lui, grazie a che c'era più confidenza, avevamo suonato insieme, c'era un rapporto diverso, e credo che questo disco sia venuto fuori in maniera molto più compatta. Anche gli arrangiamenti sono monolitici e si è creata una sintesi di suono che, appunto, come dicevi, non è tradizione, non è musica elettronica. Poi quando parliamo di tradizione, appunto, Baba non è solo un musicista tradizionale, ovviamente, cioè, è uno che fa le cose con Damon Albarn, quindi, però appunto in questo caso, no, suonando gli strumenti tradizionali, ovviamente incarna quel tipo di estetica, e mi rendo conto che effettivamente è una sintesi, che è quello che cerco sempre di fare io nella mia musica. E penso che in questo caso, ecco, in questo disco, secondo me ci siamo riusciti ancora di più. Non lo so, Baba, cosa ne pensa?
2: Sì, io penso che secondo me collaborazione nostra sono anche come un consiglio a dare tanti giovani che loro vuoi fare tante musica diverse, no? Io è vero che sono nato a Mali da una famiglia griot, io sono griot, e vivo con mia cultura e mia tradizione. Gli strumenti che sono tutti strumenti che ho fatto a casa. Mio padre suonava, mio nonno suonava, mia madre canta ancora. Ma però questa tradizione rimane da mio cuore e mio corpo, ma però mi dà anche possibilità di guardare avanti, significa essere pronto, essere qualcuno che è aperto verso le culture del mondo, perché io vivo come la musica un modo che vuoi collaborare come tutte le colori di musica, perché per me musica è la musica. Tu puoi dire questo non mi piace, ok, va bene, ma però la musica classica, jazz, blues, rock, anche senza strumenti, il suono è già la suono della natura, questo anche è la musica, perché la musica è un regalo della natura. E racconto collaborazione con DJ Calabro, che lui è diverso che tanti DJ, perché lui non che fa DJ per ballare, no, lui cerca suoni. E quando lui fa composizione per il nostro progetto, lui immagina anche mia capacità. Quindi lui fa composizione per rapporto a io e lui mi conosce. Quindi, e questo sono personale che lui va a cercare per costruire un progetto, mixare elettronica e tradizione insieme, un ricercatore molto ricco. E quindi anche io, quanto sento sua composizione che mi fa sentire, perché costruiamo insieme, come se decidiamo costruire una casa, e costruire in casa deve costruire insieme, come un d'accordo, quindi come idea chiara. E come DJ, noi collaborazione è così. Quindi quando io sento il suo suono che mi avvio, babà, sento questo, io subito quando sento prima nota, sa che questa melodia funziona come l'istoria di amore e questo funziona come l'istoria di rispetto della natura. Quindi automaticamente io, composizione, testo, mi arrivo subito, messaggio mi arrivo. Come deve completare questo progetto. Quindi questo fiducia c'è entro io e DJ Calabro, e per questo che aiuto molto di costruire tante cose belle insieme. Noi non abbiamo mai provato per suonare insieme, perché non serve. Quanto la verità c'è, quanto amore c'è, quanto c'è piacere di sapere vivere insieme, e tutto è possibile.
1: Sì, lui non vuole mai provare, mi ha insegnato anche questo, cioè la voglia di improvvisare, di essere esposti all'errore, di costruire su quell'errore poi una seconda parte, un secondo step del percorso, è molto jazz questo, mi piace tantissimo questa cosa. Io prima avevo l'ansia di salire sul palco e sbagliare dei passaggi, no? E invece ecco, questa è una cosa che mi ha fatto scoprire lui.
0: Sì, è una sintonia comune che sì, arriva anche quando si esce fuori dai binari sì, sonori in questo caso.
1: E poi se non va...
0: Viene comunque accolta dall'altro.
1: Sì, sì. E poi se non va vuol dire che in quel momento non va, cioè c'è poco da far finta, no? Quindi quando ci sono dei momenti in cui va alla grandissima, dei momenti in cui va molto bene, poi sono dei momenti in cui fatichi un po' a trovare, poi la trovi, però non la trovi immediatamente, magari a volte, però ci sta perché appunto, come dice lui, è nella natura delle cose e della musica.
0: E allora effettivamente abbiamo presentato Calab come produttore, beatmaker, aggiungeremo ricercatore sonoro, che bello, è una bellissima definizione che ci hai dato, Baba. E allora intanto direi di ascoltare subito un brano da questo, dal loro nuovo disco, lo abbiamo qua con noi in vinile, splendido, dopo ve lo descriveremo, Folly Ba è il titolo. E avete scelto Nima Masa, giusto?
1: Sì, beh, sì, dai, certo. Nima Masa, bello, bellissimo.

0: Nema Masa da Folibà, il nuovo disco, il nuovo progetto della collaborazione tra Calab e Baba Sissoko. Dicevamo prima, Baba, anche della sintonia che avete ritrovato subito, anche senza vedervi e senza aver bisogno di entrare troppo nel merito della musica, della vostra sensibilità. Ma come avete lavorato comunque? Tu vivi in Italia da tanti anni. Da 30 anni ti ami definire griot afro-calabrese.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Preparato, eh?
0: E quindi come vi siete trovati in qualche maniera, o hanno viaggiato i file avanti e indietro tra Roma e la Calabria?
3: Ho viaggiato le file, viaggiato le cuori, viaggiato le espiro, viaggiato amore, viaggiato anche fiducia. Quindi e questo, qualche volta non bisogna vederci sempre, anche quando c'è fiducia, c'è tutto dentro, c'è rispetto dentro, c'è amore dentro, c'è piacere dentro, quindi conosciamo, è sempre piacere di, anche se non suoniamo insieme, è sempre piacere di parlare, come stai, poi soprattutto si deve fare una cosa insieme, e automaticamente quando abbiamo deciso di fare questo nuovo progetto, Folibà, abbiamo detto ok, facciamo, sì, facciamo. Non discussione, e poi lui ha cominciato a lavorare e mi ha inviato le suoni. E entro io e Calabro non c'è discussione di musica, e tutte le composizioni che lui fa, che mi invio, non c'è, io mai detto questo mi piace, questo non mi piace, fa così, non c'è, non esiste entro noi.
1: Sì, poi non c'è, scusa al volo, non c'è mai neanche una discussione sulle tonalità, io con tutti gli altri musicisti con cui ho suonato, ma non mi trovo su questa tonalità, ma questo mi devi cambiare. Chiaro, lui è una macchina, lui qualsiasi cosa gli mandi ti ritorna indietro intonato, preciso, tutti gli strumenti a fuoco, cioè è una roba, è una macchina veramente.
0: Ed è proprio forse quello che dicevi tu prima, anche un arrivo dal jazz, dall'improvvisazione del jazz, che diciamo il primo approccio è quello sempre di non dire mai di no. Ha una proposta, ci vai dietro, la provi, la senti, ti ci adagi.
3: E bellezza del nostro progetto è così, il nostro progetto è proprio può anche chiamare jazz elettronica, perché musica che facciamo alla fine tutte le suoni sono la musica, quindi tutte le suoni che lui mi invia io mi trovo dentro, per rapporto a tutte le esperienze che ho fatto come Art Ensemble, Didi Bridgeworth, tantissime collaborazioni, e suoni che lui fa come i suoni personali, a me mi dà anche voglia di creare sopra questo di nuovi suoni. Quando io collaboro con DJ Calabro, non collaboro come solo un griot, no, collaboro come un musicista, compositore, griot.
0: A questo proposito, prima di lasciarvi andare appunto ai vostri strumenti a suonare e a raccontarci cosa farete, vi chiedo, ho letto nelle note che i titoli dei brani sono tutti in Bambara.
3: Sì.
0: Come mai avete scelto questa cosa e che tematiche ci sono dietro ai brani che vi hanno ispirato, oltre alla sintonia naturale, alla fiducia che avete
3: come,
0: tra voi?
3: Come io ho detto prima, quando lui fa composizione mi invio, io quando sento il primo brano, subito mi arriva un messaggio di testo automaticamente, come c'è brano Mamasa, c'è brano Filani Donkono, c'è brano Deni Furula, sono tutti storie veri. E quindi non che io anche cerca, no, non cerca, basta che io ho messo la musica, quando parte la musica mi arriva un messaggio di testo, e quindi questo testo, meno male che DJ Calabro, lui è anche una persona che conosce tante culture diverse, ma cultura Bambara Mandingo piace moltissimo, quindi anche pure dare il titolo, lui mi ha detto Baba, noi deve dare un titolo Bambara. E quindi è una bella collaborazione, perché entro noi non c'è gelosia, e non c'è protocollo, e non c'è, no, è un piacere condiviso, vivere insieme. E da lì tutte le cose che facciamo al 100%, capito? E bellezza è questo, sapere condiviso momenti insieme.
1: Beh, poi lui scrive, pensa in Bambara, lui scrive in Bambara, cioè, quindi nel senso era normale, giusto che fosse quella, no? La semantica.
0: Sì, cioè. Un altro momento naturale. Allora, questa bellezza adesso l'ascoltiamo dal vivo in questa session radiofonica che avete preparato per Radio 3 e per Battiti, quindi Raffaele Costantino, Calab, campionatore ed elettronica, Baba Sissoko, voce, Ngoni, Tamani.
3: Yeah.
0: Grazie.
1: A voi, andiamo.
3: Vamos.

0: Che emozione, Calab and Baba Sissoko dal vivo qui a Battiti nella notte di Radio 3 e negli studi della Sala M di Via Asiago a Roma e tutta la bellezza che avete ascoltato in questo mini concerto radiofonico la ritrovate anche nel loro nuovo disco Foliba, Calab and Baba Sissoko, la firma, un disco uscito per Hyper Jazz e dopo ne parleremo ancora, è la seconda, il secondo capitolo della loro bellissima avventura sonora e adesso li lasciamo riprendere un attimo, si stanno sedendo di nuovo qui al tavolo con noi, grazie ancora Baba, grazie Calab.
1: Grazie a te, grazie a voi, a tutta la squadra di Battiti, a tutte le persone dietro al vetro, dietro al mixer, a tutti quelli che lavorano in queste bellissime trasmissioni della Rai che sono patrimonio dell'umanità e ripeto, Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: Grazie davvero ancora di questi suoni magnifici, impossibile rimanere fermi, impossibile anche muoversi, quindi non so,
1: Sì,
0: era
1: è
0: difficile
1: strano.
0: in ogni caso perché tutto il ritmo che ti entra potente nel corpo e lo stesso momento la ripetizione, l'ipnosi che ti mobilizza. E quindi grazie davvero. Baba, ti chiedo allora adesso
2: Sì.
0: di raccontarci il suono meraviglioso dei tuoi strumenti acustici, del tamani e dell'ngoni.
2: Sì, l'istrumento che ho suonato prima si chiama Lengoni. Lengoni è chitarra tradizionale di Mali. E quindi fatto come un pelle di mucca, però dopo gnam gnam. Così non buttiamo niente. E poi corda, sono corda a pescare. E poi legna fatto a casa e questo ngoni fatto mio padre fatto per me e anche mio tamani è fatto mio padre, questo è chitarra tradizionale di Mali che chiama ngoni e ngoni si parte da tre corda quattro corda, questo cinque corda e mio padre suonavo sette e nove e quattro corda. Io ho fermato a 5, a me la musica che fa io mi basta 5 corde.
0: Ora per radio non lo possono vedere, ma vi assicuriamo che è davvero autocostruito, è davvero molto emozionante avere vicino a noi questo strumento così importante anche della tradizione maliana.
2: Sì, perché questo chitarra tradizionale è fatto un modo molto, è molto importante dalla cultura griot e cultura mandingo perché questo strumento ngoni si utilizza dalle mariage, dalle matrimonio, battesimo, anche le feste di villaggio e poi anche quando uno straniero arriva dal villaggio per fare suoi bienvenuti e come si
1: Sì,
2: dice?
1: il benvenuto,
0: L'accoglienza.
2: Accoglienza, quindi sempre un griot che deve venire la sera, che suona questo strumento, racconta storia del villaggio a questo straniero. Quindi questo strumento è molto è sacro. E dopodiché, questo piccolo percussione che ha suonato, che si chiama Tamani Talking Drum, e questo anche fatto come povero animale, fatto come pelle di capra, anche dopo, capito, a mangiare. E poi corda e cotone, perché in Mali facciamo tante coltivazioni di cotone, e legna è un legna semplice che si trova dove fa 40 gradi, è per questo che io sono bronzato, quindi. E questo si chiama tamani, uno strumento molto sacro. È molto importante perché da noi, dalla cultura prema, non abbiamo radio, telefono, non c'è niente. Pur comunicare dal villaggio, il nostro prema radio è questo strumento,
0: È
2: talking drum.
0: stato il talking drum, che
2: Sì.
0: noi infatti chiamiamo tamburo parlante, la
2: Sì.
0: forma cilindrica, appunto, adesso lo descriviamo appunto per la radio, ed effettivamente il suono che abbiamo sentito prima è assolutamente molto molto vicino alle corde vocali.
2: Sì, perché è uno strumento che parla proprio. Io posso cantare, melodia che canta, questo strumento può far uscire questa melodia. È uno strumento magico. E dalla nostra cultura abbiamo utilizzato molto, però anche quando c'è una comunicazione, un messaggio a portare dal villaggio, deve suonare questo.

0: So Tamani, mais plus grande que Queso. Queso est piccolo, bien grande, proprio basso, si suona, si sente molto, anche 5 km tu puoi sentire.
1: Ha delle frequenze che
0: Sì,
1: viaggiano.
0: perché il villaggio non c'è macchina, non c'è niente, quindi basta un bello suono acustico, si sente molto lontano. E quindi, per rapporto alle suono, la gente sa che il messaggio deve portare, sa che è un messaggio di battesimo, sa che è un messaggio di matrimonio, sa che è un messaggio della festa del villaggio e sa anche un messaggio di qualcuno grande che è andata, è morto. Quindi questo strumento di Tamani è fatto per comunicare soprattutto. E poi anche per la festa, festa si suona le donne a ballo. Un strumento che partecipa alla vita reale.
1: E questo si sente anche nella musica che ci avete proposto questa notte. Di questi strumenti, appunto, sacri, abbiamo rinominato il griot. Quindi, scusa se apro questa parentesi, una figura importantissima, centrale nella storia del Mali. E, attualmente il griot è ancora una figura di riferimento? Sì.
0: Sì, o Mali sì. O Mali è difficile, i maliani vivono come la cultura, la tradizione maliana senza griot, è quasi impossibile. Perché tutte le etnie che c'è o Mali abbiamo 64 etnie diverse. Quindi tutte le etnie hanno il suo griot personale e poi c'è griot generale. Quindi tutto questo griot serve a tutti questa etnia di fare ricordare sempre il valore della famiglia.
2: Scusa, tuo nonno è stato un griot
0: Capo
2: generale,
0: di griot
2: no?
0: di
2: Ah,
0: Mali,
2: sì.
0: 45 anni. E quindi mio padre, padre di Toumani Diabaté, padre di Balaké Sissoko, è loro che ha creato l'orchestra nazionale tradizionale di Mali. E quando mio padre è andato a pensione, 84, no, 83, io ero entrato dall'orchestra al posto di mio padre, capito? E quindi il griot della nostra società è molto importante e che la società ha bisogno, perché anche se c'è problema tra gli amici, il griot che può arrivare, io viene, oh Calabria, perché tu fai questo? Penso a tuo padre ha mai fatto questo, oh, tu perché fai questo? Tua madre ha mai fatto questo? Voi dovete pensare al valore della famiglia, quindi questo parole rentra dal cuore delle persone, come medicina, quindi il griot serve sempre. Sì, griot è molto.
1: È la memoria
0: Perché
1: storica.
0: griot è considerato come una biblioteca naturale, un conservatore di cultura e tradizione. E guaio, chi non c'è cultura, chi non c'è tradizione, non c'è niente.
2: Com'è che si dice quando muore un griot? È come se fosse andata a fuoco una biblioteca, no?
0: È così.
1: È molto bella questa immagine.
0: Sì.
1: È una biblioteca, appunto, che non solo custodisce il sapere, la tradizione, ma anche che puoi consultare. Che
0: Sì,
1: puoi.
0: griot è sociale. E per rapporto alla cultura griot, io arrivo a collaborare con il mondo. E io collaboro con tutte le sorte di musica, cultura del mondo, con i miei strumenti tradizionali, come l'ngoni e tamani. Collaborato con tutti, da Re Kuder, Ali Farkature, Yusundu, Didi Bridgewater, Art Ensemble, Diamond Albar, Giovanotte, Enzo Abitable.
2: Calab non lo dici mai, però.
0: No, tu mi...
1: Calab adesso è presente, quindi
0: hai capito?
1: Io dico così.
0: Preso però... Antonello Salis, hai capito? Mio caro.
2: Pensavo dicessi mio capo.
1: E quindi ancora di più le parole di Calab quando ha raccontato prima della differenza anche del loro secondo disco, del come si è sentito molto più a suo agio rispetto a 11 anni prima che ha iniziato a collaborare con Baba Sissoko, con questo suo portato di uno dei più grandi musicisti contemporanei del Mali, ma della scena internazionale. E Calab, figura altrettanto importante del mondo di sintesi digitale,
0: sì,
1: del ritmo,
0: sì,
1: del basso profondo, della trance, vi siete veramente riusciti a incontrare su questo nuovo linguaggio che trovo davvero tra i più interessanti della scena internazionale delle musiche libere, dove non ci
0: sì.
1: sono frontiere, dove non ci sono geografie, appunto.
0: Sì.
1: E allora passiamo a Calab adesso, oltre appunto a ringraziarti ancora per il concerto, il mini concerto radiofonico.
2: Ti è piaciuto?
1: Moltissimo, moltissimo, ma le persone che erano in studio, che ringraziamo ancora, tra tecnici, e videomaker, consulenti musicali, specializzati di ripresa, abbiamo anche Sergio Marchionni, che ringraziamo per aver accompagnato i nostri musicisti, ospiti questa notte a Battiti, e dicevo, tutte queste persone, compreso me, avete visto, eravamo completamente attirati e non, era veramente impossibile rimanere fermi alla vostra musica. Dicevo, a musica, abbiamo detto anche che il disco è pubblicato per Hyper Jazz, quindi apriamo un attimo una finestra sulla tua etichetta, che ho visto però hai chiamato anche con la parola laboratorio, che è molto bella.
2: Vabbè, sì, perché comunque, diciamo, noi siamo una struttura, appunto, siamo una piattaforma abbastanza aperta e libera, siamo una casa discografica nel vero senso del termine. Innanzitutto siamo in pochi. Sergio è il label manager, tra l'altro, ecco, non è solo quello che ci ha accompagnato, quindi Sergio è il label manager di Hyper Jazz, che lavora con me a tutti gli effetti. Siamo, diciamo, in 4-5 persone che lavorano, di cui una è una social media manager, poi io e Sergio che facciamo la parte di pianificazione, poi un altro paio di persone che ci aiutano nell'aspetto logistico e di comunicazione. Io mi occupo, diciamo, soprattutto della scelta di dare, diciamo, una linea artistica a questa, chiamiamola, etichetta discografica, che secondo me ha, diciamo, la cosa buona quando ti occupi di arte, secondo me, è, come dire, è riuscire a un certo punto a trovare il tuo corridoio, il tuo percorso, la tua voce, quello che vuoi dire, e a quel punto poi diventa molto facile, ecco, riuscire a fare un'analisi e immediatamente una cernita di quello che può essere interessante o meno per te. Questo vuol dire che magari ogni anno tu ricevi 100-200 promo, demo di persone che ti mandano artisti che ormai, per fortuna devo dire, ci arrivano, diciamo, demo da tutto il mondo, anche dall'Australia, dal Giappone, e non è mai un questo non mi piace o questo mi piace, è sempre un questo ha a che fare con il nostro percorso, diciamo, tra virgolette, editoriale, che è sempre quello di provare a cercare qualcosa che sia originale, ecco, che sia qualcosa che non abbia delle reference molto facili da intercettare. Questo è il lavoro, ed è un lavoro fatto in maniera molto rilassata. Pubblichiamo pochi dischi, dei progetti ai quali crediamo tanto, con le difficoltà, diciamo, le difficoltà del caso, però Hyper Jazz è anche poi una piattaforma, come dicevo, per sviluppare progetti speciali, collaborazioni. Abbiamo per esempio fatto un progetto adesso con il Comune di Roma sui suoni della, diciamo, della ristrutturazione della città, sui cantieri, insomma, laboratorio, si fa un po' di tutto.
1: Poche produzioni magari, ma sempre interessanti e che trovano spazio appunto a livello internazionale, dal vostro primo incontro con Baba Sissoko, con Tata, così tanto premiato, all'incontro anche con Giles Peterson, ad esempio.
2: Sì, Giles, diciamo che è stato per me prima un faro, diciamo, un riferimento, diciamo, quando ero un ragazzino, appena arrivato a Roma mi occupavo di musica, lavoravo nei negozi di dischi, collezionavo vinili, facevo il DJ. Per me Giles Peterson era tutto, effettivamente. E poi a un certo punto ho cominciato, diciamo, a diventare un suo riferimento per quello che succede in questo ambito musicale, quindi nel mondo che va a collaborare appunto tra i suoni dell'Africa e l'elettronica e la sintesi contemporanea. E poi piano piano, insomma, in generale come radar in Italia, e abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Poi ovviamente anche un po' corrotto dal fatto che sei lontano e che lui vive all'impero e tu vivi alla periferia dell'impero, no? Quindi purtroppo non ci potrà mai essere effettivamente parità, non so come dire, sei una colonia. Però insomma è un bellissimo rapporto quello con Giles.
1: E allora, scusandoci ancora con Sergio Marchionni, a tutti gli effetti metà di Hyper Jazz, vi chiedo anche di descriverci la copertina.
2: La copertina, allora, è complicata. La copertina l'ha realizzata Viola Masella, che è la nostra graphic designer, che tra l'altro è una giovanissima creativa che subito dopo essersi laureata al NABA ha cominciato a insegnare lì, poi ha cominciato a fare la direttrice creativa, l'art director per X Factor, insomma ha fatto un percorso giovanissima, bravissima. E lei ha lavorato su una serie di texture e tessuti tipici della tradizione maliana, che però poi ha destrutturato in un software grazie alle vibrazioni della musica che venivano che davano gli input al software per ridisegnare queste trame, questi tessuti che ricordano poi un po' anche gli abiti tradizionali che usa Babba, quindi un po' un omaggio a quel mondo. Però abbiamo tolto, diciamo, l'elemento del colore per inserirlo in questo, diciamo, ambiente un po' distopico del lavoro di Calab e del nostro suono insieme, ecco, capito? Questa è l'idea.

0: Baba Sissoko and Calab è ancora la musica del loro disco, del loro nuovo e secondo album insieme, Folly Ba, che stiamo ascoltando qui nella notte di battiti che sta avviandosi verso la conclusione, ma abbiamo ancora una manciata di minuti per aprire una finestra anche su un altro dei progetti del vulcanico Baba Sissoko, cioè il suo Mediterranean Blues. Da pochissimo abbiamo un nuovo disco, anche in questo caso freschissimo di
1: Sì.
0: stampa. Si intitola No War. Mediterranean Blues è il tuo progetto forse più elettrico,
1: Sì.
0: più caldo. Ce lo
1: Sì,
0: ci
1: sì,
0: puoi
1: sì.
0: raccontare sia il progetto sia questo nuovo disco e dal quale poi ascolteremo un brano?
1: Sì, questo nuovo disco si chiama No War, mi è fatto, ha registrato a Napoli dalle Sigillo 90. Uno studio di tante storie dove è passato tutti i personaggi musicisti napoletani.
0: Uno studio storico,
1: Sì,
0: antico.
1: bravo. E abbiamo registrato tutto live, disco là, tutto è live. E sono un disco che io volevo fare perché questo studio, le suoni acustiche è bellissima. Il mio manager che chiama Gianni De Carlo che mi ha detto: "Ah, Baba, c'è questo bellissimo studio a Napoli, andiamo a vedere se ti piace, registriamo." Ok, va bene. Abbiamo andato là e visto mi è piaciuto molto. E abbiamo deciso di registrare questo bellissimo disco con il mio gruppo Mediterranean Blues. E Mediterranean Blues è un gruppo molto mixato. E dato il nome Mediterraneo, perché Mediterraneo è un blues, ho passato tante storie a Mediterraneo, entro l'Europa, l'Africa, entro l'Africa, l'America, Mediterraneo parla di tante storie. Quindi il mio gruppo, c'è tanti suoni diversi che presenta proprio Mediterraneo. C'è armonica, c'è chitarra elettrica, c'è chitarra basso, c'è batteria, percussione, io con tutti i miei strumenti. C'è anche elettronica, quindi noi sono sette elementi. Uno gruppo proprio bellissimo che noi può suonare, può far ballare 100.000 persone senza problema. Perché c'è un'energia del mio gruppo, soprattutto sono grandi musicisti, e proprio grandissimi musicisti, e che mi ascolta, che vuole suonare con me, anche io voglio suonare con loro, e che loro vivono anche con la musica, che piace questa musica che fa io. E io chiamo Mediterranean Blues perché la vita è in blues. E quindi questo nuovo album è bellissimo. E No War, ho dato No War a questo album perché adesso il mondo, qualche volta io non guardo più la televisione e io penso che dopo Covid che il mondo capirà il valore dell'umanità, dopo Covid capiamo il valore di cose, ma no, adesso guerra dappertutto. Quando guarda le televisioni, bambini, anziani, le gente morendo per niente perché il mondo ha messo interesse davanti all'umanità. Quindi adesso io pregando, ho domandato al mondo di veramente che preghiamo tutti insieme per la pace. Abbiamo bisogno di pace. Adesso abbiamo bisogno di sapere vivere insieme, abbiamo bisogno di rispettare entro noi, abbiamo bisogno di costruire avvenire di nostri nipoti, nostri figli. Se noi vuoi che no, nostri nipoti domani che arrivano a vivere bene con pace, noi dobbiamo costruire questa pace adesso. È per questo che è dato titolo No War. La guerra non va bene.

0: No Worry, tutta la spiritualità, questo messaggio semplice, necessario di Baba Sissoko che abbiamo ascoltato dal suo nuovo disco, No War, si intitola così, il brano è quello che chiude il disco, anche a dare un'importanza ancora maggiore rispetto al primo brano, cioè tutta la musica ci serve anche in questo momento per questo messaggio fondamentale, come ci stava raccontando prima Baba Sissoko, un disco uscito per Phonotype, registrato a Napoli, tutta l'anima, dicevamo prima, del rock, del blues, dell'afrobeat, racchiusa nel Mediterraneo, ma in questo caso anche con un accenno in Levare, quindi allarghiamo sino alla Giamaica.
1: Sì.
0: È un nuovo disco che ascolteremo spesso a battiti.
1: Grazie.
0: E allora, bentornato Raffaele Costantino,
1: Sono sempre stato qui.
0: Calab. È sparito a un certo punto il DJ dal tuo nome d'arte. DJ Calab, a un certo punto abbiamo notato che è sparito. È stata una scelta artistica, è stata una scelta casuale.
1: Sì, premetto, solo Baba Sissoko può chiamarmi ancora DJ Calab. Lui è l'unico che ancora mi chiama DJ, lui può farlo. L'ho tolto perché quando è nato. E il progetto è nato in maniera molto più leggera. Era uscito un EP per la Black Acre di Bristol in cui facevo proprio bass music, roba da pista da ballo. Andavo spesso a suonare nei club alle 3 di notte. E mi piaceva proprio il riferimento, anche il termine DJ che si usa tantissimo adesso nel West Africa, tantissimi produttori si fanno chiamare DJ, no? E mi piaceva tanto quella roba lì, mi aiutava ad alleggerire un po'. E poi però piano piano ho sentito il bisogno, come dire, di entrare più nella dinamica del musicista, dello sperimentatore e meno in quella dell'intrattenitore. E tant'è vero che appunto poi anche le cose nuove che sto facendo effettivamente sono abbastanza inascoltabili, ecco. Quindi mi sembrava un'offesa alla categoria dei DJ. Io continuo ovviamente ad essere un DJ, a fare DJ set, anche come Raffaele Costantino, anche come Calab, però mi piaceva l'idea di cominciare, ecco, perché sai, a un certo punto vieni considerato poi comunque come un DJ, anche quando vai a suonare. Io per esempio lo vedo anche da quando si fanno i soundcheck, no? I tecnici, i fonici dei palchi ogni volta. Adesso proviamo il DJ. Però il DJ è uno che mette la musica, non è uno che sta facendo la musica, no? E quindi quella roba lì mi sono detto, dai, forse alla soglia dei 50,
0: Ha
1: forse lo
0: avuto
1: possiamo togliere.
0: la sua storia iniziale e adesso appunto è sparito. In questo senso ti ho fatto la domanda anche
1: Sì,
0: per raccontare ai
1: certo.
0: nostri ascoltatori
1: Grazie.
0: perché noi dicevamo Calab e non più DJ Calab. Allora, noi siamo arrivati davvero alla fine della trasmissione, dibattiti, quindi grazie moltissimo ancora a Baba Sissoko che avete ascoltato dal vivo, voce, Tamani e Ngoni e a Calab, campionatore ed elettronica. Vi faccio un'ultima domanda, il titolo del disco, Foliba, in Bambara, abbiamo detto che
1: Grande,
0: cosa rappresenta?
1: grande musica, la musica grande, folly e musica, ba grande, grande musica.
0: Sai che a Radio Monte Carlo, posso parlare delle altre
1: Sì,
0: radio? Radio 3,
1: assolutamente.
0: io lo faccio sempre, io pubblicizzo sempre i programmi degli altri. Tant'è vero che un po' di tempo fa uno del mio staff, diciamo del team di Musical Box, mi ha detto: ma perché non facciamo una volta un programma in contemporanea, Battiti e Musical Box, lo fate in diretta dai due studi? Perché io parlo sempre di Battiti e Musical Box. A Radio Monte Carlo fanno delle trasmissioni in inglese per fare tipo per far imparare agli ascoltatori di Radio Monte Carlo l'inglese. E io a Battiti la vedrei bene, tipo una rubrica di Baba che ci insegna il Bambara, perché sarebbe
1: Io pronto,
0: bellissimo.
1: io pronto.
0: E allora sì che sarebbe una grande musicalità
1: Sì,
0: di questo linguaggio.
1: E posso appunto io vuoi dire vuoi ringraziare Mauro Zanda. Mauro
0: Certo,
1: Zanda è il
0: assolutamente.
1: nostro grande amico, grazie a lui che mi ha presentato DJ Calabro e Mauro Zanda che mi ha presentato proprio DJ Calabro, quindi
0: Ci sono delle radici,
1: sì,
0: anche con.
1: grazie mille Mauro, grazie mille per questo bellissimo racconto che ha fatto tra me e DJ Calabro e il progetto va avanti, questo è il secondo album, sicuro facciamo anche terzo e grazie mille Zanda.
0: Grazie a te, Ghighi, grazie a tutto il team di Battiti e grazie anche a Pino, che insomma
1: Ah sì,
0: è sempre un
1: ringraziamo
0: ossicone.
1: Pino,
0: E nominiamo Pino Saulo.
1: sì, Pino Saulo, saluto parte mia specialmente perché conosciamo quasi 20 anni.
0: Beh, chi non conosce da
1: Sì.
0: quasi 20 anni, dai, è la storia della
1: Hai
0: musica.
1: capito? Grande Pino.
0: E allora ringraziamo Pino Saulo, Mauro Zanda, Radio Monte Carlo, Musical Box,
1: Radio 2,
0: sabato e la domenica dalle 11 all'1. Ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, ringraziamo Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa, e Fabio Andronico, consulente musicale. Grazie a voi per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 6 5 4 3 2 1 0
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Filippo Amadei, sonate re minore per violoncello e basso continuo, andante, andante e cantabile assai. Accademia Otto Boni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano, tiorba, Anna Fontana, clavicembalo, Rebecca Ferri, violoncello, Marco Ceccato, direzione.

0: Di Filippo Amadei abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violoncello e basso continuo, Accademia Ottoboni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano.
1: Claude Debussy, Image, seconda serie, Nikolaj Luganski, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Image, seconda serie. Nikolaj Luganski, pianoforte.
1: Franz Lehár, fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Introduzione, lento, allegretto, presto, moderato, presto. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.

0: Di Franz Lehár avete ascoltato Fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.
1: Francisco Tárrega. Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.